0: di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: Ma che facciamo stamattina?
3: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
2: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
4: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
5: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
6: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse.it.
8: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Circo. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Motore, azione, Chuck si gira.
5: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
6: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
11: Chiara, è arrivato il momento.

0: Bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
2: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
3: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella.

0: Gli anni di Bella e Monella, selezionati da Davide Peverini.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Se è più facile scrivimi che hai bisogno.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

Io credo che a questo mondo esista solo una grande chiesa che passa da Che Guevara e arriva fino a Madre Teresa, passando da Malcolm X attraverso Gandhi e San Patrignano, arriva da un prete in periferia che va avanti.

0: su Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso
0: ma... Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gioco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: lo shop online è Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Buon venerdì a tutti, siamo arrivati al fine settimana, ancora una giornata solo, soletto e abbandonato, ma una giornata che sicuramente sarà molto piacevole perché, insomma, fine settimana, giugno avanzato, si spera che le previsioni meteorologiche ci aiutino e di conseguenza magari per molti l'occasione anche di fare le prime gite al mare, chi lo sa, magari me lo racconterete voi stamattina. Buongiorno e benvenuti all'anteprima di Buongiorno Unca, questa è la nostra prima parte della trasmissione, quella che racchiude un po' tutto quello che abbiamo combinato nella giornata di ieri, i vostri messaggi, la vostra partecipazione, tutte le cose che caratterizzano, insomma, le tre ore che poi vanno dalle 6 alle 9 quotidianamente. Io sono Paolo Zippo e vi riassumo quanto abbiamo detto ieri mattina tra le 6 e le 7, ad esempio, in apertura di trasmissione, quando abbiamo parlato delle cose che dal primo mattino ci mettono subito di buon umore. Possono essere diverse cose, che ne so, il profumo del caffè, la canzone, cioè accendi la radio e capita di sentire quella canzone che, non so, ti ricorda un periodo meraviglioso, ti ricorda una persona meravigliosa, ti ricorda una storia d'amore, o il primo raggio di sole dalla finestra. Io ho detto ad esempio che ieri mattina ho visto una splendida alba, cioè era una cosa pazzesca, c'è questo colore rosso e subito ho sorriso, non lo so perché, ci sono delle cose che ti portano, diciamo così, il buon umore di primo mattino, anche se poi magari ti aspetta una giornata difficile. Sentiamo un po' cosa mi avete raccontato voi, perché non dimentichiamolo che siete anche voi i protagonisti di Buongiorno Unca.
1: Il buongiorno più bello è quando mi sveglio con il mio amore, come stamattina, un incontro imprevisto, non sapevamo che avremmo dormito assieme, quindi così. Ciao Tiziana.
2: Ciao Paulino, sono io come la Chiara Monteghi oggi, super in ritardo, non ho ascoltato il tema della giornata, neanche le canzoni sotto la doccia. Ciao a tutti da Moreno.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: meglio di no.
1: Questo è Buongiorno Unca, questa è la mattinata, questa è Radio Bella e Monella. Stiamo cercando di accompagnarvi in maniera piacevole anche nelle prime fasi della giornata del venerdì. Tra le 7 e le 8, ieri abbiamo parlato di coppia, d'amore e del segreto della felicità di coppia. Un argomento che ogni tanto ritorna anche nella nostra trasmissione, però siamo partiti da una ricerca che dice che il 40% degli italiani, quindi tanti di quelli che vivono in coppia, ammette che la propria vita intima è meno appagante rispetto ai primi tempi della relazione. Una notizia un po' che la scoperta dell'acqua calda. È ovvio che poi quando una relazione diventa lunga entrano altri fattori che non sono proprio la passione più sfrenata, ma infatti il 70% delle persone dice che però è felice così, e non è male se il 70% delle coppie italiane è felice. Abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori qual è il vero segreto quindi per tenere viva una relazione nel tempo, una relazione che duri 20, 30, 40 o forse anche 50 anni. Vogliamo sentire?
2: Ciao Zippo! Buongiorno Luca! Beh, è facile rimanere assieme. Dopo 23 anni è come quando ti sposi, devi dire sempre sì, sì, sì, sì, e ha sempre ragione lei, dunque si va d'amore, d'accordo, sempre sì, sì e sì. Ciao!
3: Paolo, segreto per un matrimonio felice? Eccolo!
4: Buongiorno Luca Monellini. Allora, io penso così, che la felicità non avere aspettative da nessuno, di amici, di uomini, di lavoro, di... se vivi così ti accontenti di quello che hai senza aspettare niente che altri devono venire a aiutarti a salvarti, e la vita è perfetta.
5: Radio Bella e Monella.

0: ci sono cose anche delle quali non abbiamo parlato ieri, cioè tipo il fatto che sono cominciati i mondiali di calcio, però insomma diciamo che ci interessa relativamente poco. Io non so se voi li guarderete o no, ne avevamo fra l'altro parlato proprio nella fascia tra le 6 e le 7 nelle puntate della scorsa settimana, però insomma diciamo che la maggior parte degli italiani non è che sia proprio grandemente interessata a questa cosa qua. Tra le 8 e le 9 invece abbiamo parlato di vacanze, cosa secondo me molto più interessante. Secondo una ricerca, sempre più italiani chiedono un prestito per andare in vacanza, per partire. Parliamo di circa parecchi soldi, perché sono 5.400 euro da restituire in 4 anni. L'ha fatto un istituto proprio che propone questi prestiti, e che significa che sono sempre di più gli italiani che, pur di andare in vacanza, pur di concedersi un viaggio, magari il viaggio dei sogni, che ne so, il viaggio della vita, scelgono addirittura di indebitarsi. Non ho chiesto se questo è giusto o questo è sbagliato, perché credo sia legittimo che ognuno faccia quello che vuole nella vita, però abbiamo un po' chiacchierato del fatto che si sia diventati noi, e noi intendo in generale, più esigenti nel scegliere i viaggi, nello scegliere le vacanze, o semplicemente i viaggi sono diventati veramente eccessivamente cari. Non abbiamo raggiunto una risposta definitiva. Molte persone hanno raccontato anche la loro testimonianza, hanno raccontato che vanno il viaggio risparmiando magari sulle cene fuori, oppure risparmiando la tredicesima. Insomma, siete stati gentili e carini nel raccontarci. Forse però, diciamo così, la bilancia, il piatto della bilancia prevaleva dalla parte che diceva no, sono diventate tutte veramente molto care le cose, troppo care.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

viaggia bene il mio cuor. Se respira il tuo amore in mezzo a tante persone,

0: Se siete degli appassionati ascoltatori di Buongiorno Unca, saprete benissimo che il mio rapporto con l'oroscopo non è sta roba proprio eccezionale, nel senso che non ci credo, ragazzi. La vita è così, non credo alle previsioni delle stelle, credo invece ad alcune caratteristiche che magari i segni zodiacali possono avere. Ma al di là di quello, non c'è Elisa, la nostra principessina, e via, e di conseguenza inesorabilmente mi ritrovo anche a dovervi anticipare quale sarà il segno fortunato della giornata, che in questo caso, guarda, il mio. Secondo me sono un po' paraculato, l'uomo l'ha detto, aspetta che lo faccio diventare fortunato che poi magari mi tratta meglio. No, non succederà. Comunque, amici della bilancia, sembra che oggi la sorte, il destino stia dalla nostra parte. Vi racconto poi lunedì com'è andata.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: L'anteprima di Buongiorno Unca finisce qui, già la prima ora del nostro appuntamento, queste quattro chiacchiere che ci facciamo quotidianamente tra le 5 e le 6 termina, ma non termina affatto la trasmissione, perché anzi partirà fra qualche istante l'appuntamento con Buongiorno Unca. Ho preparato un sacco di cose di cui parlare insieme a voi, per cui spero veramente che interveniate numerosissimi. Il numero per entrare in collegamento con Bella e Monella, nel caso non lo sappiate, è 393-7366-170. Ci risentiamo allora fra poco più di 10 minuti.
1: Radio Bella e Monella.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella.
1: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
0: Radio Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 5:57.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
7: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
8: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: E voilà, siamo pronti ad un'altra giornata insieme, ad un'altra mattinata. Siamo pronti a dirci ancora una volta buongiorno un ca. Ciao amici, buona mattina.

diretta insieme. Buongiorno a tutti. Sono le 6 e 5 del mattino di venerdì. Già, senti questo. La parola suona bene nelle orecchie. Vabbè, insomma, è il solito luogo comune del venerdì, però insomma per molti di noi significa anche il termine della settimana lavorativa, per altri no, non l'ho affatto dimenticato. Venerdì 12 giugno del 2026 significa che effettivamente mancano pochissimo allo scoppiare ufficiale dell'estate 2026. Ve ne sarete accorti anche perché qui alla radio, io sentivo anche i colleghi in questi giorni durante la programmazione, anche noi abbiamo cominciato a parlare d'estate più spesso, di vacanze più spesso. L'abbiamo fatto anche noi ieri mattina, l'abbiamo fatto con Elisa l'altro giorno, e insomma è inesorabile che un po' si cominci a pensare anche ai tre giorni, alla settimana, ai cinque giorni, a quello che sarà di vacanze. Non parleremo di vacanze stamattina, ma cominciamo con ordine, cominciamo come sempre dalla sigla. Buongiorno.

0: giornata. Io non so se sarà una giornata facile, una giornata da affrontare così con leggerezza, oppure se sarà una giornata un po' più pesante, perché magari avrete molte cose lavorative da fare o molte cose a casa. Insomma, non posso entrare nelle case di tutti voi, ma ciò che posso fare è cercare di allietarvi nel mio possibile questa prima parte della giornata insieme. E voi potete ovviamente essere altresì parte di questa nostra mattinata semplicemente partecipando, rispondendo, chiamando, cantando, facendo insomma tutte le cose alle quali siamo abituati in queste tre ore che ci stanno che abbiamo davanti, che ci stanno per arrivare. 393 7366 170 è il numero di telefono e di WhatsApp attraverso il quale potete raggiungerci in ogni momento. Come sempre vi chiederò di partecipare già da adesso, perché stamattina volevo farvi una domanda semplice, che non so però se vi avevo mai fatto in questi ormai 2 anni e mezzo di trasmissione nei quali ci sentiamo tutte le mattine. Qual è la colazione più buona che avete fatto nella vostra vita? Perché, sai che, cioè, ieri a un certo punto della giornata, non so perché, ma perché il mio cervello lavora in maniera strana, veramente un po' ogni tanto perde colpi, ho cominciato a pensare alle colazioni che ho fatto, no? Magari in qualche viaggio, in qualche posto, e ho detto voglio parlarne con gli ascoltatori di Buongiorno Unca, perché non è detto che la colazione più buona che uno ha fatto nella vita sia anche la più ricca. Ad esempio, c'è caviale e champagne, mi sembra un po' esagerato alle 6 del mattino, ma insomma vabbè, non necessariamente la più costosa, quindi non necessariamente la più abbondante, quella in cui si è mangiata di tutto, però esiste secondo me una colazione fatta in un posto speciale, magari un cappuccino e una brioche mangiati in riva al mare. Io ad esempio immediatamente ho pensato ad un luogo che io ho molto, molto caro, che considero un po' la mia seconda casa, che vabbè è uno dei miei luoghi preferiti del mondo praticamente, che sta davanti al mare, un balconcino davanti al mare, dove dico ecco lì mi sento a casa. E lì probabilmente anche se faccio colazione con 3 biscotti è la colazione più bella della mia vita, perché magari il sole sta sorgendo e cose del genere. Oppure quella preparata da qualcuno a cui si vuole o si voleva bene, che ne so, la nonna. Ecco, insomma, vi ho aperto un mondo, vi ho aperto parecchie opportunità di darmi il vostro parere e la vostra opinione. Allora, qual è la colazione più buona, quella che ricordate ancora con grandissima emozione, che avete fatto nella vita? Magari ce ne sono tante, però secondo me una o un posto dove avete fatto colazione c'è sempre nel cuore. 393 7366 170 da adesso.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: momento in cui ti siedi, ti cullano dolcemente con dell'arietta calda che brrr, brrr, brrr, lì ti fa il venticello così, magari non lo so, c'è anche con un deodorante, qualcosa. Poi quando, diciamo così, hai finito di espletare le tue funzioni, ha dei getti d'acqua che lavano tutto, puliscono tutto, poi con l'aria calda, un po' tipo quello per le mani che hai negli aeroporti, no? O nei locali che sai che ti lavi le mani e poi invece che asciugartene con la carta lo metti là, che c'è il getto d'aria, quello della Dyson, che è fortissimo, e te l'asciuga subito. Per cui vi ho chiesto, amici, rinuncereste mai al piacere della cara vecchia carta igienica cambiandola con uno di questi Buongiorno
1: Luca Paolo.
0: Buongiorno.
1: Posso dirti?
0: Sì.
1: Guarda che non è mica sbagliata l'idea del water che fa anche da bidet.
0: No, no.
1: Guarda, a casa mia, se non sono io a rimpiazzare i rotoli di carta igienica,
0: è quello un problema.
1: Va a finire che si trovano seduti sul water senza foglio.
0: E beh, è capitato a tutti.
1: Gli dico sempre, ma scusate, ma se qualcuno di notte capita un attacco di dissenteria con voi, con cosa si pulisce? Non rimpiazzano mai i rotoli. Puoi mettere, stai seduto lì, fai tutto lì.
0: Esatto.
1: No, sì. Non serve far niente. Non devi comprare la carta igienica, per carità, li piantano apposta gli alberi per fare la carta igienica,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: puoi mettere. Io sarei propenso a sta roba.
0: Alberto a favore dell'eliminazione della carta igienica, e voi amici resterete per tutta la vita tradizionalisti, oppure questi WC intelligenti che fanno tutti da soli e che eliminano l'utilizzo della carta vi risultano un pelino ostici? Raccontatecelo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Facci pensare.

0: diciamocelo, esistono ormai i forni intelligenti, i frigoriferi intelligenti, i telefoni intelligenti, i campanelli intelligenti, potrebbero arrivare i WC intelligenti. E stamattina qui a Buongiorno Unca è stato posto un dubbio amletico. Siamo curiosi di provare questa novità tecnologica che metterebbe ufficialmente fuori gioco la carta igienica, quindi non la utilizzeremo più, non la compreremo più, ma avremo questi WC che praticamente ti già fai le tue cose, poi loro lavano, fanno tutto da soli. Allora, buongiorno, ma non so, è da tanti anni che esistono questi WC. Sì, ma in Giappone esistono già, praticamente già la usano tanto, ma ancora sono rari a comprarle, quindi il costo è ancora spropositato. Sì, ma era così anche per i telefonini all'inizio, non so se ricordate, no? Tutti quanti dicevano: oh, il telefonino, ma chi vuoi che se lo comprerà quella roba? E siamo finiti così. Io penso che anche se i pochi ricchi che se lo possono permettere non lo comprano, ci sarà un perché. Io non lo so, non sono mai entrato nelle case di un super ricco, quindi non posso dirti con effettiva particolarità se magari ce l'hanno, però insomma sarei curioso di provare, quantomeno magari non di metterlo a casa, però di provarlo questo. Sì,
1: buongiorno cazzi, non solo resto favorevole alla carta igienica, ma alla combo carta igienica più bidet.
0: Super igiene!
1: Cari ascoltatori, sì, dovete lavare le spugne se andate al bagno, ricordatevelo sempre.
0: Sempre, se è importante, l'igiene è importante, assolutamente. No, però qui non è che questo apparecchio non, cioè, ti fa andare in giro, anzi forse migliora addirittura l'igiene. Io non lo so, perché non avendolo mai provato, ma infatti è quello che sto chiedendo a voi, cercare di capire se questo WC tecnologico potrebbe entrare nella vostra vita, se sareste curiosi di provare l'effetto oppure no. Insomma, siete curiosi di provare questa novità tecnologica o fate parte della squadra? Per favore, almeno lì quando sono seduto sul mio trono, lasciatemi le cose come sono.
2: Radio Bella e Monella,
3: tutta da cantare.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: andare a provare direttamente lì questi nuovi WC tecnologici che aboliranno la carta igienica nel prossimo futuro. Io dicevo prima, no? Anche è vero che molti messaggi dicono no, ma da noi queste cose non arriveranno mai, però pensate che abbiamo detto le stesse cose dei cellulari o di molte altre innovazioni tecnologiche. Ricordate quando arrivarono i primi pagamenti col telefono? Io lo ricordo benissimo, perché ci furono mille discussioni anche. Io ne parlai alla radio a suo tempo, e mille persone dicevano: no, non pagheremo mai con il telefono, è una stupidaggine. Adesso siamo tutti là: pip, pip, pip, pip, telefono pagato, che è anche molto sicuro che pagare con la carta, fra l'altro. Ma la tecnologia entra ovunque e potrebbe arrivare anche a sostituire la carta igienica. Questa è la domanda che mi sono sentito di fare questa mattina agli ascoltatori Buongiorno K, oppure, ovvero, se lascereste le cose esattamente come stanno, cara vecchia tradizione, oppure se vi affidereste, nel caso dovesse capitare, a questa super, iper, ultra novità tecnologica.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Estosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
13: Bella e Monella, tutto

0: lo so, oggi siamo entrati in una delle stanze più, diciamo così, più segrete, più intime degli italiani. No, non è la camera da letto, pensate così, siamo entrati nel bagno degli italiani per capire se potessero essere così, diciamo, favorevoli all'utilizzo di questa nuova tecnologia che sta arrivando, arriva dal Giappone e che prevede che la carta igienica venga ufficialmente eliminata e che invece ci sia tutto questo sistema di sensori che praticamente permette di riconoscere ogni culetto e di adattare la pulizia completa con acqua e tutto cosa a ogni persona diversa. Ho chiesto semplicemente se sareste favorevoli oppure no.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno un
1: caro. Sono Matteo. No, stavo solo pensando una cosa rispetto a questa innovazione tecnologica, ma
0: sì,
1: immagino già la scena divertentissima di uno che arriva in bagno che non ce la fa più, si siede sopra e dice: riprova, la sua chiappa non è stata riconosciuta.
0: È vero, considerando un po' come funziona con l'impronta digitale del telefono, col riconoscimento facciale, no? Del telefono, dice, tu arrivi là che dici addio, non ce la faccio più, addio che mal di pancia, addio che... Attenzione, il suo culo non è stato riconosciuto. Attenzione, riprovi un'altra volta.
2: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.

0: so, abbiamo toccato un argomento un po' così spinoso stamattina, un po' fuori dalle regole, dei soliti argomenti che si toccano alla radio. Ma no, ragazzi, però sta roba del cesso tecnologico ha mosso molte opinioni e molti pareri. Io sono sempre curioso di sapere cosa ne pensate voi del fatto che potrebbe essere abolita la carta igienica.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao Paolo.
0: Buongiorno.
1: Allora, il water col bidet che lava direttamente.
0: Sì, tutto.
1: Ma forse anche domani, soprattutto nelle aziende.
0: Eccola.
1: Io ho detto pulizie, quindi non vi racconto cosa trovo.
0: Immagino.
1: Ma forse la volta buona, che almeno trovi i bagni un po' decenti. Buongiorno.
0: Sai, io credo che le persone, io non ho, questa cosa qua non l'ho mai capita, Anna, e mi metto nei panni di voi che fate questo lavoro di pulizia, lo fate sempre con accuratezza, prendendosi cura. Io non ho mai capito perché la gente, quando è fuori da casa propria, lascia i bagni, soprattutto quelli pubblici, cioè in determinate condizioni. Cioè, ma non l'ho mai capito, perché cioè io da sempre sono stato educato, per carità, ma anche nel mio intimo cerco di lasciarlo, voglio dire, più pulito possibile. Oddio, può succedere che qualcosa, però cerchi di rimediare nella maniera migliore. Invece ho visto bagni in condizioni veramente allucinanti, lasciate là da qualcuno, per cui forse più che il water tecnologico servirebbe un manuale di buona educazione. Vatti a questo. Allora, c'è chi scrive: ma perché fanno così anche a casa? Ma sai che invece credo di no, proprio, che sia proprio un discorso tipo: ah beh, ma tanto chi se ne frega, tanto, voglio dire, c'è quello che pulisce, io ho pagato anche per questo. Alle volte vai anche in bar o ristoranti dove la situazione è imbarazzante, voglio dire, vabbè.
2: Dato che le scuole sono chiuse e quindi non dovrebbero esserci un gran numero di minori all'ascolto, io ti dico la mia. Sarei curiosa di provare ste cose con l'acqua diretta,
0: sì,
2: l'aria, eccetera. Perché si sa che i getti di acqua, soprattutto a temperatura piacevole, in determinate zone nelle fiole possono o dare un fastidio allucinante.
0: Attenzione!
2: O l'esatto opposto.
0: Attenzione!
2: Per cui rischierei di trovarmi seduta nel cesso per delle mezze ore, se la cosa è interessante. E con questa chiudo, perché la fascia protetta è finita da un pochino.
0: Vabbè, protetta,
2: e
0: ma non troppo.
2: Il fatto che io sia in assenza da qualche anno sta cominciando a dare qualche strano effetto collaterale. Ciao, si può, buona giornata.
0: Cioè, diciamo che sei dotata di fervida immaginazione.
3: Radio Bella e Monella.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: Sono le 7:52, siamo quasi alla fine del nostro appuntamento del mattino, no, della seconda ora del mattino, l'appuntamento con il VC elettronico, poi gireremo un'altra pagina come facciamo tutti i giorni nella nostra mattinata. Ha suscitato interesse il messaggio che abbiamo ascoltato qualche istante fa, dice, bella però l'idea dei VC che stimolano. Sì, vabbè, adesso non esageriamo. Signorina, la prego, stiamo parlando di vicino. Ci sono altri metodi per questo. Basta e basta, porca miseria, non è possibile.
2: Ehi, sì. Io che sono Carletto, continuo a farla nel letto.
1: Speriamo di no.
2: La faccio sempre nel letto, sì, così risparmio la carta igienica.
1: Carletto, speriamo che tu non la faccia nel letto per risparmiare la carta igienica, perché sarebbe veramente tragica la situazione. Torniamo anche per un attimo a quelli che invece lasciano i bagni in condizioni.
3: Allora, buongiorno Luca. Vuoi sapere perché la gente lo fa e lascia sporco? Perché hanno dei pezzi di rimanere in tema. No, beh, buona giornata e buon weekend.
1: Ti giuro, non l'ho mai capito. Io quella cosa là che spesso i bagni vengono lasciati in condizioni pietose, non l'ho mai capito. Insomma, non era quello di cui stavamo parlando stamattina, però è un argomento che ritorna ogni qualvolta tocchiamo questa cosa qua. Comunque, mi ha fatto piacere stamattina parlare di questa cosa qua, perché non abbiamo capito se comodità o esagerazione, se queste innovazioni tecnologiche ci migliorano davvero la vita o ce la incasinano, perché anche il fatto che il bagno senza carta igienica si possa guastare, oh raga, cioè non è come se si guasta un altro elettrodomestico e dici ok, d'accordo, sto senza il frigorifero per un giorno. Metti che si guasti il bagno tecnologico, diventa un bel problema, eh?
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: sto ridendo un sacco perché arrivano dei messaggi simpaticissimi. Dice questo, dice: buongiorno un K, Paolo, ma vuoi perdere quell'emozione che si prova quando il rotolo sta per finire? Sono quei momenti qui, senti dei brividi, ultimi strappi e lì a generare algoritmi per calcolare qualche possibilità abbiamo per non sporcarci effettivamente.
1: Probabilmente se il bagno si guasta ci sarà la solita cassettina con il vetro, in caso di emergenza rompere il vetro e dentro ci saranno le serviette o il rotolino di carta.
0: Ci sta, vedi che qui a Buongiorno Qua troviamo anche le soluzioni ai problemi più complicati. Vabbè, dobbiamo fermarci perché abbiamo chiuso questa pagina della nostra trasmissione, ma ci resta ancora un'ora di Buongiorno K. Voi sapete che qui cambiamo ogni volta e la prossima ora sarà dedicata ad un caro vecchio argomento, al tradimento.
2: Radio Bella e Monella.

0: fuoco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
1: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
1: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Radio Bella e Monella.
5: Se luce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
4: Radio Bella e Monella.
6: Domani smetto, è meglio se richiami domani.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
7: sono le 8:01.
8: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
11: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Abbiamo messo fine alla guerra con l'Iran. Hanno accettato di non avere armi nucleari. Lo stretto di Hormuz riaprirà. Lo scrive Trump sui social. Ho parlato con tutti i leader della regione, assicura il presidente americano. Abbiamo un'intesa. E ipotizza la chiusura del negoziato già nel fine settimana. La firma in Europa. Il vertice del G7 in Francia la settimana prossima rappresenterà un'occasione importante per confrontarci anche con il presidente degli Stati Uniti, ha detto la Premier Meloni alla Camera, nelle comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore europeo per le trattative tra Ucraina e Russia, Bruxelles scettica. 4 indagati nell'inchiesta della Procura di Belluno sulla realizzazione della cabinovia Socrepes a Cortina. Tra loro la dirigente del Ministero dei Trasporti, Elisabetta Pellegrini, braccio destro di Salvini. Il leader del Carroccio si dice certo della piena legittimità di tutti gli atti. Al via il Mondiale di Calcio 2026, Corea del Sud, Repubblica Ceca, è terminata 2-1, 2-0 invece per il Messico nella partita inaugurale contro il Sudafrica, giocata nello stadio Azteca di Città del Messico. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
12: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, non voglio.
12: Sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli.
13: Le
12: sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line.
12: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
10: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
7: è la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
17: E permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore è anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
21: Io Kamik.
20: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
21: Ma è Kamik.
20: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
21: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
22: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 8 del mattino, siamo in diretta su Bella Monella come tutte le mattine. Io sono Paolo Zippo, questo è Buongiorno Unca, la nostra prima parte di giornata insieme, a cui poi si succedono tante altre parti di giornata, tutte molto interessanti, tutte accompagnate da buona e bella musica, ma anche da parole, perché insomma la mattina abbiamo bisogno anche così di uno stimolo, anche di ragionare un po'. Abbiamo ragionato ad esempio sul water tecnologico, ragazzi, che profondità di argomenti che lo Zippo ti propone la mattina, ma anche in questa terza ora non mancheremo, secondo me, di stuzzicare la vostra curiosità, di stuzzicare il vostro parere, anche le vostre opinioni. C'è la possibilità, infatti, come sempre, di intervenire, di dire la vostra, di darci un parere, un'opinione, sia scritta che verbale, tramite un messaggio WhatsApp al 393-7366-170. Oggi faccio un po' il contrario, no, di quello che facciamo da solito. Parto dalla domanda per arrivare poi, forse, chi lo sa, alla risposta. Avevo annunciato, preannunciato prima, che avremmo parlato di tradimento, ma non è la classica domanda, il tradimento, cosa ne pensate, avete tradito, no. La domanda parte che nel giorno d'oggi, anno 2026, molti ritengono che le tentazioni, e attenzione, stiamo parlando sia di uomini che di donne, qui non è una cosa rivolta a un sesso soltanto, ma in generale a tutti quanti, le tentazioni siano molto più aumentate per colpa, come sempre, del fatto della rete, di internet, dei social network, soprattutto Facebook piuttosto che Instagram, piuttosto che TikTok, e che quindi, essendo soggetti a molte più tentazioni, potremmo avere, diciamo così, la tentazione, la voglia di così trasgredire un attimo. Gli psicologi, ecco, quindi sono partito dalla domanda. La domanda è: le tentazioni oggi sono aumentate oppure sono sempre esistite? Io sono di questa scuola qua, cioè del fatto che siano sempre esistite, che sia cambiato pochissimo rispetto una volta, rispetto a quando non c'era Facebook, non c'era Instagram, c'erano altre cose, altri modi, altre opportunità, altre possibilità. Quindi le tentazioni, diciamo così, verso l'altro sesso, cioè, c'erano comunque. Gli psicologi infatti dicono che nella maggior parte dei casi il problema non è la tentazione, non è la persona che arriva, ma è quello che manca già nella relazione. Ma di questo approfondiremo. Voi, se volete dire la vostra, il numero lo sapete, sapete come raggiungerci. Le tentazioni oggi, 2026, sono aumentate oppure ci sono sempre state e non è cambiato assolutamente nulla?
1: Radio Bella e Monella.

0: hanno sforato, per cui loro avevano il TG1, hanno dovuto tagliare Shakira. La gente si è molto molto arrabbiata. Fosse solo questo, ma in realtà nel frattempo in Latino America la gente si è molto arrabbiata, perché hanno detto: ma quella no è Shakira, è una sosia. Tutti a chiedersi sui social se quella fosse veramente Shakira o una doble, cioè una sosia in spagnolo. Dicono: Shakira, ragazzi, sta mentendo a tutto il mondo, non è lei, non è lei, perché non è lei quella che canta, non è lei quella che balla. Insomma, c'è questo personaggio che poi in realtà era sì Shakira con gli occhiali da sole, e la gente pensava non fosse lei. Ma non sarà quella, tra l'altro, l'unica cerimonia di inaugurazione. Ce ne saranno anche altre, tra poco vi diciamo quando.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Allora ragazzi, sto mondiale che è cominciato proprio ieri, no? La Rai mi interrompe Shakira perché si erano organizzati con il timing che era stato inviato, no? Avevano TG1 e quindi, capito, non è che potevano far spostare cose per vedere cantare Shakira. La gente si è arrabbiata e loro hanno dovuto fare, diciamo, delle scuse pubbliche, più che altro spiegare la motivazione. Ma non sarà quella, dicevamo, l'unico momento di festa, di inaugurazione della manifestazione. Ci sono molti altri appuntamenti che arriveranno negli Stati Uniti, sarà coinvolta anche la meravigliosa Katy Perry, insomma c'è stato pure Bocelli ieri sera, c'è tutto un cerimoniale nuovo, magari dopo anche ve lo raccontiamo. Insomma, hanno aggiunto un po' di cose, sapete che ogni tanto fanno un po' così di freestyle per movimentare un po' la faccenda, un po' come ieri dicevamo, no, l'esame di maturità, che ogni anno lo fanno diverso, perché chi può dirlo, perché sono più bello che la gente ha capito come funziona. Loro cambiano un po' le robe in ballo, capisci? Per aggiustare il tiro, dicono. O forse anche per darci un po' di suspense, come nelle telenovela quelle turche.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Buongiorno, vorrei ascoltare la canzone che fa. E arriverà il sapore del bacio. Grazie.

0: L'accanto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni insieme, arrivata questa notte, ve l'abbiamo suonata proprio stamattina, fresca, fresca, caricata e mandata, ragazzi. Allora, dicevamo, cerimonia d'apertura ieri sera per il mondiale di calcio con la meravigliosa Shakira. La gente diceva, ma non è lei, è una sosia. Non solo lei, in realtà, poi c'era altra gente, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles Azul, Simana, insomma un sacco di gente, Andrea Bocelli che ha cantato intonando DNA, che è l'altro inno ufficiale del torneo, perché ce n'hanno diversi, c'era pure David Guetta, insomma un sacco di gente. Faranno un'altra cerimonia, perché sapete che sono coinvolti in Messico, Canada e Stati Uniti, ne faranno un'altra a Toronto con Alanis Morissette questa sera e poi ancora Los Angeles con Katy Perry. Infantino ha detto saranno come 104 Super Bowl, cioè ogni partita avrà tutto uno show particolare che renderà unica questa cosa. Insomma, tante cose che sono cambiate, il torneo viene diviso, le partite sono una montagna, ragazzi, quindi ne parleremo a lungo, immagino. Detto questo, tra poco si gioca con il vero o falso.
1: Radio Bella e Monella.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
7: Deghi aprire la pagina deghi.it.
8: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
5: Poi deghi solo cliccare.
8: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
5: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
6: Deghi provare.
5: Deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
10: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
11: Vuoi riempire il carrello?
12: Di più.
11: Vuoi fare scorta? Vuoi riempire il carrello?
12: Di più.
11: Vuoi fare scorta risparmiando?
12: Di più.
11: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia a 0% di grassi a solo 4,58 euro.
13: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
16: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
17: Ehi, Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere
12: emergere dall'estate. Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
18: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
19: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pevi.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la nostra pillola degli anni. Siamo andati a ripescare per voi giovanotti con Ciao Mamma, Iram, Ercom insieme con Hollywood e Raf con Sei la più bella del mondo. Logicamente, come sempre, tutte da cantare.
0: Bella e Monella.
1: Ma siamo pronti a giocare con il vero o falso di oggi. Attenzione, attenzione, tre notizie potrebbero essere tutte e tre vere, tutte e tre false, una vera, due false, una falsa, due vere. Tocca a voi indovinare la sequenza corretta. Parliamo di musica italiana del grandissimo Francesco Renga, insomma amatissimo da noi tutti, lo ascoltiamo spesso. Ha iniziato la sua carriera in una band e la band era quella dei Decibel. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due, andiamo nel mondo della comicità con il simpaticissimo Gabriele Cirilli, un personaggio amatissimo, l'abbiamo visto anche in Tale Quale Show recentemente, diventato beniamino del pubblico grazie al lancio di un suo celeberrimo tormentone, Mimmo. Sarà vero, sarà falso? Andiamo nel mondo della scienza e parliamo di Margherita Hack, orgoglio della scienza italiana, straordinaria astrofisica e divulgatrice. Un incredibile aneddoto che la riguarda è che lei sia nata a Firenze in via 100 stelle, così insomma è stato a quanto pare segnato il suo destino. Sarà vero, sarà falso?
0: Salvati questo numero.

0: confondersi, no? Magari ne sai uno, non sai gli altri due, ti butti, o se va va, se non va, non va, pazienza, insomma. Questo è successo, 100.000 milioni di messaggi, non li ho mica aperti tutti io perché non ho fatto in tempo, ma sentiamo delle vostre ipotesi, prego.
1: Ciao.
2: Allora, Michela, la prima è falsa, la seconda è vera, la terza è vera. Michela.
0: Ciao Michela, non è questa.
3: Ciao, bella Monella,
0: sequenza.
3: Dal Barbieruccio, secondo me è falso, vero, vero.
0: No, non è questa la sequenza, abbiamo detto.
4: Ciao,
0: poi.
4: Per me, vero, vero, falso.
0: Ciao, neanche questa.
5: Ciao belle Monella, sono Flavia da Caneva.
0: Ciao Flavia.
5: Secondo me la sequenza è falso, falso, falso. Ciao,
0: no.
5: Buona giornata.
0: Ciao Flavia, no.
6: Buongiorno, falso, vero, vero.
0: No, non lo so, aspetta che mi sono persa. No, non era questa, non era questa.
7: Ciao Radio aspetta. Bella Monella, secondo me
0: okay.
7: Possono essere falso, vero, vero.
0: Ma no, perché poi mi dimentico
7: anch'io.
0: Ciao dalla
7: soleggiata Udine, Cristian.
0: Ciao Cristian, ciao amici di Udine, mi dimentico.
8: Vero,
0: anch'io.
8: Falso, vero. Buona giornata da Denis.
0: Ciao, comunque l'ho già proclamata la vincitrice, ve lo dico.
9: Ciao, sono Daniela. Per me è falso, vero, falso.
0: Ciao. Allora ragazzi, andiamo con la scoperta dei messaggi giusti, perché quando arriva la prima sequenza corretta io rispondo già, hai vinto, quindi lo so chi ha vinto. La prima era quella che riguardava Francesco Renga, non ha cominciato nei decibel, quello era il gruppo di Enrico Ruggeri, ma nei Timoria, quindi false, auguri a Francesco Renga. La seconda, Gabriele Cirilli è diventato famoso non per il tormentone Mimmo, che è quello di Dado, Gabriele Pellegrini, che salutiamo tra l'altro, un amico, ciao Dado, ma con chi è Tatiana, ve la ricordate? Il personaggio era quello di Crusca, quindi la seconda era falsa, per cui falso, falso. La terza è vera, Margherita, che è nata in via 100 Stelle a Firenze, sembra incredibile, ma insomma la via dove è nata parebbe un po' segnato il suo destino. La più veloce è stata Antonia, che ci sta mandando i suoi dati, e lei che vince la nostra maglietta.
10: Radio Bella e Monella, tutta da

0: difficile del mondo, il gioco del vero o falso, ragazzi. Ogni giorno migliaia di messaggi, mamma mia che roba. Oggi veramente non finivano più di uscire i messaggi sul computerone. Ci fermiamo un minuto, segnalo orario e poi arriva la madama.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244. Let's go.
2: Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 11:02.
3: Notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno e ben ritrovati, queste sono le ultime notizie dal nostro territorio. Da domani al 23 agosto saranno nuovamente attive le zone rosse in alcune aree del centro storico di Venezia, di Mestre e dei comuni di Chioggia e di Jesolo. Il decreto è stato emesso dal prefetto Darko Pellos.
5: Nel comune trevigiano di Casier parte in questi giorni il cantiere per un nuovo bosco pubblico che non sarà solo un polmone naturale per il territorio ma un vero e proprio ecosistema per favorire e proteggere la biodiversità delle specie autoctone. 12.000 sono i metri quadri interessati. L'importo complessivo dell'operazione di 523.000 euro beneficia di 402.000 euro scaturiti dal contributo a valere sui fondi POR FESR regionali.
4: I 12 autovelox che si trovano sulle tangenziali di Padova saranno eliminati e poi sostituiti. Lo ha detto l'assessore comunale Diego Bonavina. La gara d'appalto, ha aggiunto, si svolgerà nei prossimi mesi. Il comune ha atteso la pubblicazione del decreto Salvini che definisce le procedure di omologazione, verifica e taratura.
0: La cultura.
4: Toni Liverani, ceramica come scultura, è il titolo della mostra che aprirà il 19 giugno all'oratorio di San Rocco a Padova. Sarà aperta fino al 13 settembre.
5: Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Sì, l'ultima puntata della settimana, sì. Pronte?
2: Sì, proprio così. Buongiorno disagiate, disagiati di Sorelle d'Italia. Oggi parliamo di un argomento che, diciamolo, fa tremare, non è la dichiarazione di redditi, assolutamente, ma parliamo del dentista. Una delle paure più temute dagli italiani
1: nel mondo,
2: l'odontofobia. Oggi puntata social, oltre il 70% delle persone prova ansia prima di fare una visita dal dentista.
1: Certo.
2: E quasi 13 milioni di italiani rimandano cure importanti, il risultato denti brutti, gengive in sciopero e sorrisi che chiedono pietà.
1: Ragazzi, però che paura il dentista e anche quanti soldi, cioè, hai paura per tanti motivi, per il male, per i soldi, per tutto quanto. Adesso però ragazzi, in realtà è molti anni che c'è questo sistema, c'è un gas, il protossido d'azoto, in alcuni studi anche in Italia stanno cominciando a usarlo, che è quello che ti rilassa, no? Prima di fare la cosa. E sai cosa di bello?
2: Sì.
1: Che quando ti passa ti senti felice.
2: E infatti si chiama gas esilarante.
1: Esatto.
2: Io l'ho provato, ho fatto una pulizia dei denti, sì. Mi hanno messo la cosa
1: sì,
2: sul
1: la
2: naso.
1: Cannuletta, sì.
2: Mi hanno detto aspiri.
1: Sì.
2: Si droghi
1: signorina, si droghi.
2: Esatto, ho visto tutto il mondo più bello.
1: Ma perché non lo fate come terapia di tutti i giorni? Perché non possiamo avere una bombola qua in radio di sta roba?
2: Io ho sentito di festini, di calciatori con il gas esilarante.
1: Sì,
2: quindi voglio dire, ragazzi,
1: anche noi vogliamo.
2: Piuttosto che i vostri figli si droghino,
1: drogatevi con quello.
2: Gasateli col gas esilarante.
1: Bello.
2: E allora parliamo della fobia degli italiani, quella di andare dal dentista, l'odontofobia. Qual è la cosa che vi mette più ansia? Il trapano, l'odore dello studio in sé, la musica troppo rilassante, il
1: dentista.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: Si parla di odontofobia, sì, la paura del dentista, sì, ma di cosa avete più paura? Il trapano, che fa, sì, più fastidio l'odore, il dentista o il preventivo?
1: Se pensi che quasi 13 milioni di italiani non si curano i denti, oltre naturalmente per il fatto economico, a me hanno fatto un preventivo di 14.000 euro, gli ho detto: scusi, ma cos'è? È una concessionaria? No, perché devo cambiare la macchina.
0: Ma andate col cambio automatico.
1: O dovete farti, dovete farmi entrambe le arcate. Adesso,
0: cioè, mi tirate su anche la faccia e le tette, no, con 14.000 euro,
1: mi fate la blefero, no, cioè, e mi fate anche la ciccia baffetta nuova.
0: Un attimo di refill sulla tetta,
1: esatto,
0: e mi sgonfiate un po' il culo.
1: Esatto.
0: No, perché sono soldi.
1: Sapere. Dire. Allora, cosa vi fa paura quando si dice dentista? Francesca da Schio dice: ciao ragazze, vogliamo parlare della musica che senti in sottofondo? Nello studio dove vado io mettono sempre una specie di musica classica lounge, volume bassissimo, lo fanno per rilassare i pazienti, ma su di me ha l'effetto contrario. Mi sembra la colonna sonora di un funerale, cioè già ti preparano psicologicamente a morire.
2: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: domanda, fammi rispondere.
1: Scusami.
0: No, non sono fidanzata, ecco.
1: Ecco, Stash, volevo dirlo.
0: Esatto. Allora,
1: siamo qua.
0: Stiamo leggendo i vostri WhatsApp e tanti parlano anche di questa cosa qua, argomento assistente alla poltrona. Io volevo chiedere a te o a quelli che ci ascoltano, ma perché sono sempre donne?
1: Perché sono sempre fighe?
0: E sono fighe? No, ma vero o no? Sono sempre donne.
1: Sì, come
0: ma
1: le
0: perché?
1: Cioè, e la allora, barista me la prendi che di solito è donna ed è figa.
0: Ed è straniera.
1: Cioè,
0: anche.
1: Beh, no, quello degli ultimi anni.
0: Gli ultimi anni.
1: Prima invece era sempre una bella ragazza, capito?
0: Allora, sentiamo un maschio alfa a proposito dell'argomento, ma perché l'assistente alla poltrona è sempre figa e donna?
1: Sì.
0: La sua avventura con l'assistente di poltrona.
1: Prego.
2: A me non fa proprio paura nulla. Anzi, meglio di un'anestesia. Perché l'assistente alla poltrona è una gran gnocca e ogni tanto si appoggia al mio gomito. Wow!
0: Sì.
2: Anche senza anestesia va bene.
0: Ciao. Allora tu qua dovresti mettermi il disco che te la pongo, che te la pongo, che te la pongo. Qua ci starebbe come il formaggio, il grana
1: sulla
0: pasta, però non ce l'abbiamo.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170 393 7366 170.

0: Samurai J, è uscirà presto anche l'intervista che abbiamo fatto, oltre a quella parte che i malandrini hanno pubblicato senza il mio consenso, sia chiaro.
1: Sì.
0: Ma uscirà anche l'intervista vera nei prossimi giorni.
1: Spero che tu abbia fatto delle molestie nei suoi confronti.
0: Ma no, Topolino.
1: E allora,
0: dai,
1: che cazzo di intervista è?
0: Come si fa a far molestie?
1: Ma dovevi molestarlo
0: è
1: sessualmente.
0: Come fai?
1: E chiedergli della sua disponibilità, hai capito? Altrimenti tutti sono capaci a intervistarlo. Voglio dire. Allora, prima di mandare Cicciobello, vi stiamo chiedendo della paura del dentista, che ha un nome specifico, l'odontofobia. Ringrazio Michela da Baduera in provincia di Treviso. Dice: la cosa che mi manda fuori di testa quando il dentista ti mette in bocca l'aspirasaliva.
0: Che schifo!
1: Eh no, ma sto robo che fa quel rumore,
0: schifo,
1: che è le sue dita, e proprio in quel momento comincia a farti le domande,
0: ecco,
1: per rilassarti, e tu gli rispondi con dei versi, perché sei là. Ma non fate domande!
0: Io voglio dire, perché il dentista ti fa le domande mentre sei là con le robe nella bocca?
1: È così, perché? È più forte di loro, ragazzi.
0: Perché?
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.
3: Deghi arredare casa?
4: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
5: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
6: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
5: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
6: E te lo porto io!
5: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
6: Perché se non Deghi, non ci credi!
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte, sempre.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Non voglio essere fritto!
11: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
11: Gli altri?

0: se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Ma che succede? Perché tutti in fila?
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2027. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova del gusto è la prova.
9: Accetto i rifiuti da adeguarsi al Rentri. Nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
10: Rifiuto.
9: Vuoi gestire registri o mood con pochi click?
10: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
11: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
12: Delex.it.
11: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
12: Prenota subito una prova.
11: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: La cassa.
14: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco, si truccherà la fila.
20: Antonello Cerri suona. Italiamo.

0: La super pillola di Ciccio Bello, anche lui grande fan di Samurai J, ha scelto Alo, poi Marco Mengoni e Annalisa con San Marco e Cesare Cremonini con Ora che non ho più te, con Cesarone.
1: Grande Cesare Cremonini, adesso ha trovato quella sedia, quella giusta.
0: Chi lo sa?
2: Allora, da ballare.
1: Una cosa certa, abbiamo più cose certe nella vita, che dobbiamo morire, pagare le tasse, siamo in periodo di dichiarazione dei redditi.
0: Due, poi
1: pagare le tasse, dichiarazione dei redditi. E soprattutto cercare di non soccombere ai preventivi dei dentisti.
0: Mamma mia, la
1: stiamo parlando,
0: guarda.
1: Esatto, di odontofobia. Non è solo la paura, no, pratica del trapano del dentista di per sé, ma anche del preventivo che ti fa il dentista.
0: Ma io sto ancora pagando le rate, oltre a essere stata male tutta la prima parte di quest'anno. Cioè, che poi tu dici, no?
1: Sì.
0: Ti pago, però almeno non sto male. Invece ti pago come se andassi un mese in ferie alle Maldive.
1: Sì.
0: E sto da bestie, perché quanto sono stata male fino a qua, malissimo.
1: E allora,
0: cioè, ragazzi, non è meglio andare in ferie alle Maldive un mese?
1: Lo so, ma purtroppo devi avere una bella nigella orale, una dentatura
0: però,
1: sana.
0: Cioè, almeno fate in modo che non stiamo male, scusate.
1: Saluto Michele di Osoppo, perché vi stiamo chiedendo, ragazzi, raccontateci con un WhatsApp vocale la vostra paura quando si parla del dentista. A lui fa un certo che mette ansia, scrive l'odore dello studio del dentista. Avete presente, sorelle, quel mix chimico tra disinfettante e medicinali?
0: Sì.
1: Appena lo sento mi si chiude lo stomaco e mi viene voglia di scappare.
0: Ho capito,
1: no, io
0: però
1: questo penso
0: che sapesse di panino alla porchetta, cioè,
1: esatto.
0: Ti preoccuperesti un attimo, scusami.
1: Però secondo me, se ci fosse l'odore del panino con la porchetta,
0: sì, meglio.
1: Secondo me è meglio.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi
4: o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: ragazzi, esatto, possiamo anche pensarci.
1: Allora, le paure dal dentista raccontatecele. Adesso racconto un aneddoto, sì, legato a questo messaggio di Marzia, che risponde, vai, alle nostre domande. Dice Marzia da Capo San Piero: ciao sorelle, a me fa paura l'anestesia, sì, quando finisce l'intervento esco dallo studio con metà faccia completamente addormentata, mm-hmm, e se provo bene l'acqua mi esce da un lato,
0: certo,
1: ho sempre l'ansia che la sensibilità non mi ritorni mai più.
0: Vabbè, lì
1: io mi ricordo anni fa, che scema, sono proprio stupida, sono andata al dentista a farmi una carietta, mi ha fatto l'anestesia, no?
0: Sì.
1: E così, insomma, per rilassarmi esco, ho detto adesso fumo una cicca, una sigaretta, ma era una carietta, era poca l'anestesia, mi pareva di avere la padronanza della faccia, della bocca, no?
0: Invece
1: ho detto metto la sigaretta su un lato qua, no? Hai capito, come il pistolero, sai, sì, che fuma, sì, il, sì, sigaro da un lato,
0: da un lato.
1: E allora,
0: esatto, sì,
1: e vado nel parcheggio, mi avvicino alla macchina, detto fumo una sigaretta così relaxata,
0: sì,
1: mi faccio la mia malborina, capito, tranquilla, metto la sigaretta e non riuscivo a coordinare, non riuscivo ad accendere, mi sono vergognata tanto, ero davanti a una farmacia, c'era il farmacista dentro che mi guardava così,
0: e
1: no?
0: Diceva, stai
1: dal banco,
0: matta,
1: guarda, ha un problema, gli sta venendo una paralisi,
0: cosa fa quella pazza
1: perché
0: in parcheggio?
1: Continuavo a me, non sentivo la cicca in bocca,
0: certo,
1: ho detto, ma dov'è che me l'ho messa? E ce l'avevo in bocca. E che figura di merda.
0: Una pazza.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: siamo
1: per
0: in chiusura,
1: me,
0: ragazzi.
1: Per me è importante non sentire dolore. Faccia una bella siringona, mi gasi con il gas esilarante, non se ne parli più. Oppure facciamo come quello che c'è scritto Silvia da Montebelluna, e con questo messaggio chiudiamo la puntata di oggi. Dice: sorelle, io ho portato mia figlia in uno studio specifico per bambini da un odontoiatra pediatrico, e ho conosciuto lì molti adulti che vengono in questa clinica perché hanno paura del dentista.
0: Ho capito,
1: ma con questi
0: bambini...
1: dentisti si sentono con meno ansia.
0: Ma capito, come mai? Se è per bambini,
1: ma se ha visto gli adulti che andavano lì a curarsi i denti, accettano anche gli adulti.
0: Ascolta,
1: no?
0: Silvia!
1: Cioè, Silvia!
0: Ma è
1: bella
0: posto?
1: Sta roba! Cioè, ti curano la carie col ciuccio, col biberon.
0: So,
1: che cazzo ti danno?
0: No, sai cosa farà?
1: Con gelato!
0: Perché è venuto qua un dentista in visita settimana scorsa. Secondo me ti fanno vedere i cartoni. Perché adesso mi ha raccontato sto dentista che mettono le televisioni sul tipo soffitto quasi.
1: Bello.
0: I bambini finché li curi guardano i cartoni.
1: Allora
0: forse quello.
1: Allora ci andiamo anche
0: vogliamo
1: noi.
0: Vogliamo venire anche noi, Silvia.
1: Veniamo anche noi. Ciao,
0: ciao
1: a tutti.
2: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
4: Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
5: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
8: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
12: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
16: Radio Bella e Monella.
17: Lasciamelo un po'.
16: Radio Bella e Monella.
17: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare in Italia.
16: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
18: Mezzogiorno e 2 minuti.
19: Il segnale orario è in collaborazione con
20: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
21: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
22: Buongiorno da Gerry Romano.
0: In Italia aumentano gli occupati, più 50.000 in un anno, ma sono tutti autonomi, calano i dipendenti, lo rileva Istat. Nel primo trimestre del 2026 la disoccupazione è scesa al 5,3%, mentre salgono gli inattivi. Calcio, Messico, Sudafrica 2-0, Corea del Sud, Repubblica Ceca 2-1. Il gruppo A dei mondiali mette in archivio la prima giornata, quella inaugurale del torneo. Dalle 21, Canada, Bosnia-Erzegovina. Allo stadio Azteca le esibizioni di Shakira e Bocelli, ma a Città del Messico si protesta contro il governo. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
22: No, no, no, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
22: No,
1: beh, ma i nostri controlli.
22: No, le
1: sue sono migliori, ma di che marca sono?
22: MV Line.
1: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
22: MV Line!
1: Maniaci della qualità.
23: Hai mai gustato il cacio cavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Cacio cavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
24: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
25: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
24: Radio Bella e Monella, per Italian People.
26: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
27: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
28: Devi trovare il prezzo migliore?
26: Devi semplicemente andare su deghi.it.
27: Devi scegliere, cliccare
28: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
27: Devi provare.
28: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
29: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
30: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
31: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vincenzo Pacciarotta e Scrocchierella da Damiano Mente e dalla Dall'Ann.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchierella.
2: Pacciarotta e Scrocchierella.
3: Qualcuno starà mangiando qualcosa di pacciarotto e scrocchierello in questo momento?
0: Questa è una bella domanda, anche per capire un po' com'è il vostro di venerdì, no? Ci saranno un sacco di cose da fare.
3: Molte, molte cose da fare. Con noi potete cantare, potete giocare, potete chiacchierare, sempre al solito numero 393-7366170 tramite messaggio scritto o messaggio vocale.
0: Si faranno un sacco di cose, si giocherà anche quest'oggi, scopriremo cosa daremo in palio, chissà, magari qualche biglietto o forse una t-shirt.
3: Esatto, noi però prima, lo sapete, ci siamo con la musica tutta da cantare, Cercomi, Elodie, La coda del diavolo.

0: dibattito Fedez su Bella e Monella. È il momento di cantare, è il momento di far sentire la vostra voce.
1: 393-7366-170, cantate per la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Chris, salmo colapesce, cattive abitudini. Beh, una cattiva abitudine è bere troppi caffè durante il giorno.
1: Sì, fa male bere il caffè.
0: Molti. Sono arrivati due messaggi vocali, uno di Manuel e uno di Giancarlo. Sentiamoli.
1: Pronto?
2: Bell'anno e buongiorno, bentornato a Damiano.
1: Ciao.
2: Il caffè è nella cultura nostra italiana, siciliana. Ci vuole. Io ne bevo un po' tanti, infatti bevo decaffeinato.
0: Mm-hmm.
2: Però il caffè ci vuole durante la giornata, dai, specialmente per chi fuma.
0: È vero.
2: Purtroppo nella nostra cultura.
1: Beh, ciao. Ciao, per chi fuma caffè e sigaretta vanno d'amore d'accordo.
0: Ex fumatrice, tu hai mai fumato?
1: Quando ero piccolino, quando ero scugnizzo.
0: Chi fuma le sigarette sa benissimo che poi ci vuole il caffè. Prima uno, dopo l'altro. Di solito è caffè e sigaretta.
1: La doppietta.
0: No?

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAI 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
0: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Vuoi riempire il carrello?
6: Di più!
5: Vuoi fare scorta risparmiando?
6: Di più!
5: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di

0: Azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
3: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
4: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
5: Se cerchi dolcezza
6: o se preferisci un gusto più deciso,
5: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
6: Sono entrambi buonissimi.
5: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Via, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
11: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
12: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.com.
13: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Non perdete tempo, per favore.
17: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
18: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillola del nostro Antonello Cerri, tre canzoni, l'ultima quella di Jake La Furia versus The Horror, il mashup di El Party.
1: Poi c'era Gue Pequeño con Mi hai capito o no, e all'inizio gli articolo 31 con Maina Guapa Loca. Grazie, hey. Antonello Cerri.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Quando si parla di caffè si apre un mondo, soprattutto negli italiani, perché l'abbiamo detto, è un obbligo per tanti, mm-hmm. soprattutto i più grandi, e soprattutto possiamo dire anche quelli di giù sono molto affezionati al caffè.
1: Molto, molto. Beh, allora mi verrebbe da dire da Napoli in giù, ma secondo me anche più su.
0: Sì, anche qualcosina in più. Comunque su. senti qua.
1: Sentiamo.
3: Ciao Emanuele da Padova.
1: Ciao.
3: Il mio caffè ci vuole. Vedi, stanotte 2:30 sveglia. Subito una tazza doppia di caffè
0: e farà l'autista.
1: Sì.
3: Arrivato a Carlo a scaricare, caffè doppio, e salire sul camion alle 3, bisogna stare svegli.
0: E
3: dopo alla sera si dorme.
1: Come fai?
3: Cavolo,
1: non lo
3: si
1: so.
3: Si dorme. Ciao.
1: Due caffè doppi si fa nel giro di
0: poco tempo. Ma ragazzi, serve, perché ti dà quella botta da tenere gli occhi aperti. C'è un ragazzo che ogni tanto mi vengono i video sui social, non so come si chiama, ma mostra tutta la sua giornata da camionista. Allora ogni mattina, doveroso da fare sempre, lui lo dice, l'elisir del risveglio.
1: Ok, caffettino. Io ho una domanda, ma non vi viene mal di pancia, non vi viene mal di stomaco?
0: Che cagotto.
1: Non lo so. Radio Bella e Monella.

0: cane da segugio che sente l'odore del caffè.
1: Sì.
0: Senti,
1: senti.
2: Anche io sveglio intorno alle 3 del mattino e entro le 3 del pomeriggio ho già bevuto 6 caffè.
1: Quanti? Oh,
3: ma voi siete matti.
2: Non ho mal di stomaco, non ho cagato.
1: Niente.
2: Non ne entro nervosa.
1: Ok.
2: E la notte dormo benissimo. E i miei figli mi prendono un po' per il culo perché sembra un segugio. Quando vado in giro ogni tanto mi metto una dall'aria e sento. Oddio. Ragazzi, qualcuno sta bevendo caffè nelle vicinanze.
1: E l'hai, e li becchi subito. Beh, il profumo di caffè fa
0: forte,
1: casa,
0: è sì,
1: forte. A me piace molto. A me
0: mia
1: piace
0: nonna
1: molto.
0: Lo fa con la moca. E quindi è un po' traumatico in realtà, perché io ho il ricordo di svegliarmi per andare a scuola, che mio nonno si svegliava, faceva
1: sì,
0: la colazione, e sentivo questo odore di caffè forte, pesante. Quindi per me non
1: è un buon odore.
0: Non mi dà piacere.
1: Ok, a me sì. E poi sarebbe anche interessante, ma preferite il caffè delle macchinette o comunque del bar oppure la moca?
0: Vabbè, ma che domanda è?
1: Che domanda? Beh, guarda che c'è gente che dice preferisco quello del bar. Sì, sì.
4: Radio Bella e Monella.

0: notte fai sentire l'odore di caffè. C'è Graziella che dice: caffè della moca, appena sveglia me la faccio e lo bevo amaro con due biscotti inzuppati, mi dà subito la giusta carica per affrontare la giornata.
1: Che brutto il sapore del caffè inzuppato nel biscotto, cioè nel latte un conto, nel caffè
0: è tipo tiramisù espresso. Dovrebbe mancare un po' di crema. Va bene, noi abbiamo un bel evento che ci porterà avanti per tutta l'estate con Radio Bella e Monella e Coin.
2: Sì, perché da Coin partiremo il 19 giugno, ovviamente 2026, l'estate arriva da quelle parti, dalle 17.30 vi aspettiamo nello store di Coin di Padova in via Altinate 16.
0: Per un appuntamento speciale di Ciao Estate con la musica e l'energia di Radio Bella e Monella. Venerdì 19 giugno trovate in console Matteo Monti DJ e la voce di Monica Morgan.
2: Noi vi raccomandiamo di venire, venite a trovarci perché ci sono i gadget, ci sono un sacco di sorprese. Coin, Radio Bella e Monella insieme per dare il benvenuto all'estate.
0: Vi ricordo Coin Padova 19 giugno in via Altinate 16 con l'evento Ciao Estate con Bella e Monella.
3: Radio Bella e Monella.
4: Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
1: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delex.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Radio Bella.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ora. 14:02.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Buon pomeriggio. A Verona arriva la prima edizione di Squaranta, la mostra dei sapori, delle tradizioni e delle eccellenze del territorio della Val Squaranto. Appuntamento a Montorio il 20 e il 21 giugno al Circolo Primo Maggio. La presidente della circoscrizione ottava, Claudia Annechini.
6: Noi siamo felici perché tra gli obiettivi dell'ottava circoscrizione è anche valorizzare quello che è il patrimonio culturale e anche delle risorse dei prodotti enogastronomici, e questa rete di cantine e produttori locali si è messa insieme proprio per farsi conoscere. Quindi invito tutti quanti a partecipare il 20 e il 21 giugno a questo evento, che sarà un po' intrattenimento con attività per famiglie, un po' musica, un po' gioco, visite guidate, degustazioni, e insomma c'è tanto per tutti.
5: E ora a Padova per un altro appuntamento, Arcella Bella, i dettagli.
7: Arriva ad Arcella Bella Balkan Express, una tre giorni di sapori dai Balcani al Mediterraneo. Dal 19 al 21 giugno una proposta culinaria speciale accompagnerà concerti, spettacoli e attività in programma a Parco Milkovic. L'iniziativa rientra nella volontà di Arcella Bella di valorizzare la dimensione multiculturale che caratterizza il quartiere Arcella. Informazioni e programma completo della rassegna culturale, che ha superato le 100.000 presenze, su www.arcellabella.com.
5: E qui vi salutiamo, a risentirci fra un'ora.

0: Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
2: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio un prezzo incredibile?
5: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
6: Deghi aprire la pagina deghi.it.
7: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
4: Poi deghi solo cliccare.
7: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
4: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
8: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
12: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: visto l'argomento che porteremo adesso, potrebbe dire invece che bossa nostra, cassa nostra, perché parleremo della casa di Fedez.
1: Racconta, racconta.
0: Allora, ha mostrato questo nuovo angolo della casa che condividerà, tu sei più bravo con le pronunce,
1: con Giulia Honegger, sembra sia questo.
0: Sicuro?
1: Il cognome.
0: Non è che Honegger.
1: Honegger.
0: Va.
1: Non lo so. Giulia, manda un messaggio al 393-736-6170 e spiegaci la pronuncia del tuo cognome.
0: Allora, si vede un po' del salotto. E già si capisce che è una casa.
1: Ah, abbiamo anche le immagini. Bruttina.
0: Brutta. Ma poi cos'è secondo te quella parete? Cioè, cosa sono i profumi? Non capisco.
1: Prova a zoomare. Secondo me.
0: Si riesce,
1: no, sono le statuette, quelle famosissime che dico sempre che non. Che sono brutte. Non mi ricordo il nome.
0: Lollipop, quelle cose là. Pop qualcosa. Vabbè, comunque.
1: Ho un amico che le colleziona e a casa sua ne ho viste tantissime e costano molto.
0: Beh, costano un sacco, probabilmente, quindi dici saranno di Fedez, sarà lui,
1: sì,
0: che sarà
1: sì, collezionista.
0: Comunque sì. Si trasferiranno in questa nuova casa con la compagna e il bambino, ovviamente, che è in arrivo.
1: Vero, l'avevo rimosso.
0: Torna papà, ritorna di nuovo papà.
2: Bello.
0: Dopo i due figli avuti con Chiara Ferragni, chissà come l'ha presa Chiara questa cosa. E poi comunque fa sempre un po' strano che il tuo ok ex, quello che vuoi, però che sta ormai facendo un altro figlio con un'altra.
1: Beh, anche Chiara Ferragni sta con un altro.
0: Però non ha fatto il figlio.
1: Noi non lo possiamo sapere ancora.

0: Intanto salutiamo Fedez, gli mandiamo tanti bacini e siamo contenti che sia tornato felice. Non pensavo fosse una cosa seria con questa Giulia.
1: E invece, Federico ha fatto un altro colpetto da 90. Comunque, allora, tralasciando la vita privata di Fedez, tra poco poi approfondiremo anche sulla casa, torna il momento di cantare insieme a voi la vostra canzone italiana preferita.
0: Il numero per contattarci è 393-7366-170 e dovete farlo solamente tramite messaggio vocale e vi facciamo un esempio. Cosa devono dire, Dami?
1: Ciao Dami, ciao la Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa...
0: Bravissimi, poi scegliete quella che vi piace di più.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: fiori.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Cioè, il momento.
1: È il momento della canzone che fa. È una bella canzone di Achille Lauro. Andiamo a sentire di chi si tratta.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao, siamo Sara e Nicolò. Vogliamo ascoltare la canzone che fa. Dimmi cosa resterà se mando tutto in fumo adesso.
4: Ciao!
5: Stanotte per te.

0: sudare ti te. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Quando il Summer Black Friday di Unieuro chiama, la spiaggia può attendere.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
8: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
11: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
12: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka e 36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
17: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
16: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su, bella e monella, bella e monella, bella e monella.
1: Anche qui una bella pillola degli anni, Fabio Rovazzi, Orietta Berti, la discoteca italiana.
2: In precedenza abbiamo anche ascoltato Julio Iglesias, c'era Una donna può cambiare la vita e poi c'era Mischeta con Finimondo.
0: Bella e monella.
1: Torniamo in diretta e stavamo parlando, questa è l'ultima mezz'ora scarsissima della pausa pranzo, Paciarotto e Scorchiarella, stavamo parlando appunto di Fedez e la nuova innamorata Giulia.
2: Allora, in realtà c'è stato un particolare che aveva attirato l'attenzione dei follower, come dice Antonio Cassano, ed è questa stories su Instagram dove si vede questo corridoio super lungo decorato con questa carta da parati ispirato un po' al mondo della giungla, no? Quindi c'erano i leoni, le giraffe, le mongolfiere, tutto colorato. E non si capisce se questa sarà poi magari una stanza per quel bambino che nascerà,
1: per il bambino,
2: o magari per quelli che ci sono già.
1: È già stato fatto il totonome per come chiameranno questo bambino?
2: Non lo so, però posso dire una cosa: che brutto che si sa sempre poi dove andranno ad abitare i famosi, cioè privacy zero, cioè sì. Ci sono scritte le vie di dove abitava Fedez nella vecchia casa, cioè, ma si può.
1: Sono veramente d'accordissimo con te.
3: Radio Bella e Monella.

0: bella, tutta da cantare.
1: Qualche anno mi

0: era il 2024, quei ricordi là. Adesso abbiamo una notizia molto importante da dirvi.
1: Allora, pare che gli italiani all'estero potranno continuare ad accedere ai servizi sanitari in Italia pagando 2.000 euro all'anno. Lo sapete, in Italia la sanità, per quanto poi ci si possa lamentare, però immaginate in quanti altri paesi al mondo, se non c'hai i sordi rimani lì anche in mezzo alla strada.
0: Esattamente, esattamente. Quindi fino ad oggi in realtà gli italiani residenti fuori dall'Unione Europea, una volta iscritti a questo sito, questo album che si chiama AIRE, prevedevano l'accesso al servizio sanitario nazionale. Rientrando però in Italia avevano diritto soltanto alle cure d'emergenza, quindi senza medico di famiglia, senza visite programmate oppure anche delle ricette. Però è stata fatta una nuova legge appena approvata dal Senato, quindi non sono cose false.
1: Beh, insomma, contenti ovviamente per tutti quegli italiani che magari hanno scelto l'estero per motivi di lavoro,
0: sì,
1: per anche necessità familiari,
0: certo,
1: magari anche di vita, però potranno usufruire appunto di questa super cosa molto importante.
0: Dai, 2.000 euro secondo te com'è come cifra?
1: Accettabile.
0: Accettabile.

0: contattato da una squadra australiana, il Sydney, per tornare a giocare, e allora mi sto informando.
1: Quindi Sydney Football, perché non sapete, Damiano si è trasferito per seguire la sua carriera da calciatore, no? Lui comunque si è allenato tanti anni, quindi volevi capire quanto costava.
0: Esatto. Quindi non so tra quanto poi sarà ufficiale il trasferimento, e magari ci sentiremo da Sydney. Ecco.
1: Va bene, ma che proposte ti hanno fatto?
0: Beh, mi hanno offerto 1,5 milioni all'anno, con bonus legati alle presenze, quindi se supero le 20 presenze stagionali posso arrivare a prendere fino a 2,5 milioni.
1: 2,5 milioni, ok.
0: Come fai a dire no, dai?
1: No, beh, ma chi ti ha ingaggiato?
0: Mi ha ingaggiato il DS del Sydney, Southseas Saltos.
1: Southseas Saltos, ti ha chiamato, ti ha telefonato?
0: Sì, perché ha visto su tutto campo, che è l'applicazione, ha detto: questo ragazzo, cazzo, ha segnato mezzo Triveneto, lo lasciamo fermo.
1: Va
0: e
1: bene.
0: Mi porta in Australia.
1: Ragazzoli, io vi saluto, ci risentiamo la prossima settimana.
0: Ciao!
1: Bella e monella, tutta da cantare.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
2: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
2: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
2: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
6: Hit Universal Fun.
7: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora, le 15 un minuto.
3: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
4: A Voci del Territorio ci interessiamo di un campo particolare, la lavorazione, l'uso delle leghe, dei metalli. L'Egor va oltre quello che è il gioiello. Ci facciamo spiegare l'azienda, il successo di questa azienda dal manager Fabio Di Falco, benvenuto.
5: Grazie mille, buongiorno e buongiorno a tutti e grazie per avermi ospitato. Il fondatore Gianni Poliere, che tutt'oggi è presidente onorario, all'epoca la storia narra che per fare un favore ad un amico lo inizia a supportare nella vendita e nella distribuzione e produzione di leghe per alta gioielleria. Quindi sostanzialmente questa esperienza si è poi tramutata in un viaggio, in un percorso che vede oggi l'Egor proiettata su un orizzonte globale con più di 9 filiali dirette nel mondo e uno special partner in India. E che cosa facciamo sostanzialmente? Siamo specializzati nella trasformazione dei metalli in leghe, soluzioni galvaniche e polveri per alta gioielleria e per il mondo dell'accessorio a moda. Banalmente noi ci collochiamo a monte della filiera del gioiello, è un passo subito dopo l'estrazione del metallo prezioso, per cui noi creiamo la lega, che è quel componente che insieme al metallo prezioso, all'oro puro, viene poi fuso e conferisce al gioiello quelle che sono le proprietà estetico, meccaniche, di performance che tutti quanti poi ricercano all'interno di un gioiello, ecco.
4: Abbiamo raccontato in pochi minuti l'Egor, questa azienda che va oltre il gioiello. Io ringrazio il manager Fabio Di Falco per essere stato con noi. Grazie e una buona giornata.
5: Grazie mille, altrettanto.
3: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
2: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Auguri mamma, sembri una ragazzina.
5: Grazie amore, ma gli anni passano.
4: Ma se i 60 sono i nuovi 40,
5: poi ci sono i 70, gli 80.
4: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: ciao patatina.
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
0: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
0: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
2: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, 15:09, siete su Bella Monella, io sono Alvisa fino alle 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi ovviamente dalle 16 alle 18 ci sarà anche Andrea Ferrara come promesso ieri. Detto questo, tante le cose sono da fare in questo pomeriggio, partiamo dal riequilibrarci proprio con quest'ultimo, ovvero tanti di voi stanno per iniziare la giornata lavorativa, tanti di voi invece stanno per finire la settimana lavorativa, invece c'è chi è nel mezzo proprio di questa giornata. Ecco che torniamo nel 2004 con Pups & Scar, quindi è un bel tornare nel 2004, fuori l'aria e mamma mia quanti ricordi.

0: Anna con Tonight su Radio Bella e Monella. Amici, attenzione, perché arriva una cosa molto molto figa a livello musicale. Ne hanno parlato un po' di giorni fa durante un'esibizione. Stiamo parlando di due grandi artisti a livello italiano, parliamo di Neffa e parliamo di Fabri Fibra, che hanno fatto un album insieme. Appunto, lo hanno annunciato durante una loro esibizione, dove hanno anche suonato il primo estratto, che si intitola Jay-Z. Quindi, insomma, prepariamoci, perché sul palco hanno detto: abbiamo fatto un, pare che abbiamo fatto un disco insieme, e l'altro gli ha risposto: pare proprio di sì. Quindi io devo essere sincero, sono particolarmente euforico, per citare un grandissimo filosofo di internet, di sentire la prima canzone e poi ovviamente tutto quanto l'album.
1: Radio Bella e Monella.

0: stavo bene, stavo male.
1: Ora di, ora di.
0: Stavo bene, stavo male, stavo peggio. Stiamo insieme, stiamo lontani. O stiamo insieme, stiamo lontani. Il mio quartiere siamo.
2: Stavo bene, stavo male, stavo peggio.

Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

Safe con Buona Domenica su Radio Bella Morella. Cambiamo totalmente discorso perché adesso andiamo a parlare di ciò che è stato detto durante la promozione di Toy Story 5, che sarà in uscita il 18 giugno, da Tom Hanks, che è la voce ufficiale di Woody da tanti tanti anni. In Italia, lo sapete, per tanti anni è stato Fabrizio Frizzi, dopodiché è stato preso il suo posto da Angelo Maggi, grandissimo doppiatore italiano. Ha detto che secondo lui le performance vocali dovrebbero poter vincere l'Oscar. Quindi, quando guardate un film animato, quindi dove non è prevista la presenza fisica di una persona, ok, ma viene prima fatto il doppiaggio e poi creato il personaggio sopra a questo cartone, parliamo in termini di primo impatto, ok, dopo, quando vengono distribuiti i cartoni animati, vengono doppiati sopra le facce, appunto, in questo caso di Toy Story, dei pupazzi, e secondo lui appunto dovrebbero far vincere l'Oscar, ma non creando una nuova categoria, ma che anche chi recita solamente con la voce dovrebbe essere preso in considerazione nelle categorie principali, quindi come miglior attore. Se in questo caso dovesse venire fuori che Woody è stato il miglior attore, ok, Tom Hanks dovrebbe automaticamente prendere l'Oscar. Secondo me potrebbe esserci una categoria dedicata al doppiaggio all'interno degli Oscar, non so se ci sia già, devo essere sincero, ma se Tom Hanks ha parlato così, probabilmente no. Aprire una categoria solo per questo, a livello di Oscar e di quant'altro, potrebbe fare solamente che del bene. Radio Bella e Monella.

0: Tommaso Paradiso con i Romantici su Radio Belle Monella. Chiude la nostra prima mezz'ora insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa e tempo poco si torna, si gioca e si gioca potente.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi. Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo, fino al 15 giugno.

0: È permesso?
1: Prego.
0: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
1: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
0: Gliel'ho consigliato io.
1: No, il manutentore. È anche carino, sa?
0: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Vuoi riempire il carrello?
9: Di più!
8: Vuoi fare scorta risparmiando?
9: Di più!
8: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti. Come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro. O 3 confezioni da 500 grammi di yogurt bianco Clizia 0% di grassi a solo 4,58 euro.
9: Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
10: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
12: La casa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
21: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Ma grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Ornella Vanoni con Santa Allegria, Fiorella Mannoia con Eroi e in conclusione Giuni Russo con Mediterranea. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi, su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Giochiamo con il personaggio misterioso in palio anche oggi, una maglietta targata Bella e Monella. Come si gioca? Vi verranno dati quattro indizi, due saranno quelli difficili, due invece quelli facili. Le vostre risposte al 393-7366-170 possono arrivare in qualsiasi momento, anche in questo momento, perché ragazzi, se uno deve avere una bella botta di sedere nel fine settimana, beh, che ci provi adesso. Però ovviamente senza neanche un indizio non è così facile. Stiamo cercando una persona che è nata nel 1964. Questa persona, nata in questo anno, è nata a Torino. Stiamo cercando una comica e questa comica lavora da tantissimi anni con Fabio Fazio. Di chi stiamo parlando? 393 7366 170.

0: Il nuovo singolo di Mi dà un bel casino su Radio Bella e Monella. Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi una maglietta con il nostro logo. È stato troppo facile, devo essere sincero, tutti quanti l'avete indovinato. Stavamo cercando un personaggio nato nel 1964, nata a Torino, è una comica e lavora da tantissimi anni con Fabio Fazio. Beh, vogliamo sentire le vostre voci al 393 7366 170, che così ci potete anche raccontare secondo voi quale era il personaggio di oggi. Sentiamo, di che?
1: Ciao, è per caso Luciana Letizietto? Ciao da Luana Susegana.
0: Potrebbe essere.
2: Ciao bella Monella. Ciao. È forse Luciana Letizietto?
0: È forse, Luti forse. Eros. Ciao Eros.
3: Ciao, sono Tony.
0: Ciao Tony.
3: Allora è Luciana Letizietto. Ciao ciao, buona giornata.
4: Luciana Letizietto, sì. By Kevin.
0: Ecco,
4: ciao a tutti.
0: Diciamola a bassa voce perché sennò poi gli altri ci sentono. Detto questo, effettivamente stavamo cercando proprio Luciana Letizietto e quindi bisogna fare le congratulazioni a Omar da Padova, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta.
5: Radio Bella e Monella, tutta

0: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
2: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
1: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
2: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
3: Mmm, che bontà!
2: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
4: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
7: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, ed è la notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: 16 in punto.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di un chilometro tra Modena Sud e Valsamoggia, questo per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia, in direzione Torino, code a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni, questo per traffico intenso. È tutto.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk su Radio Bella e Monella. Apriamo queste due ore con Andrea e Alvise. Andrea è arrivato ed è già infortunio sul lavoro.
1: Mi sono già aperto una mano, capito? Per sbaglio sedendo mi ho colpito, ma
0: sai,
1: va bene
0: si
1: così.
0: Dice? Si dice pirla.
1: No, non si dice pirla.
0: Si direbbe in altri
1: si
0: modi.
1: Dice a casa.

0: risultato incredibile e andiamo subito via perché è venerdì, quindi c'è molto da fare, due orette, dopodiché via via via verso il weekend, almeno per quanto ti riguarda.
1: Dura, capito? Questa settimana, eh.
0: Mamma mia, davvero. Beh, per te poi è emozionante, signori. Comunque, due ore insieme, lo sapete, dalle 16 alle 18, tante le cose da dire, avremo anche i titoli di notizie casuali che stanno arrivando grazie alla nostra ruota della fortuna, ma intanto è il nostro ritorno da più di una settimana. È una cosa
1: e quindi
0: importante.
1: Io direi di lasciare spazio alla musica, perché abbiamo già le scatole. C'è già la Nannini.
2: Radio Bella e Monella.

0: Vent'anni si muore su Radio Bella Morella. Abbiamo ciulato per l'ennesima volta la ruota della fortuna a Gerry Scotti e quindi gira la ruota.
1: La giro,
0: per
1: davvero?
0: I titoli di notizie casuali.
1: Vai. Solo titoli, mi raccomando, non abbiamo altro. Vediamo che numero esce.
0: Attenzione, attenzione.
1: Dai.
0: Eccolo qua.
1: Oh, numero 3, 2, 1,
0: via, perfetto. Zoe Kravitz, botox o meno, si invecchia comunque.
1: Vero.
0: Catcalling, quando non ti fischiano più, ti senti libera, che ti senti sia libera che invisibile.
1: Hai capito?
0: Non lo
1: Questa
0: so.
1: È l'idea di Zoe Kravitz, comunque.
0: Questa è la sua idea. Per quanto mi riguarda, se qualcuno vi fa del catcalling, potete impiantargli il gomito nel muso.
1: È giusto, se non gradite, tac,
0: esatto.
1: Direttamente sul
0: una bella gomitata negli occhi.
1: Non dobbiamo sponsorizzare però la violenza.
0: No, è vero.
1: Se non
0: ci arrivate agli occhi.
1: Anche un po' più in basso, cioè, esatto. ma senza usare violenza.
0: È perché magari state camminando e vi stiracchiate.
1: Giusto.
0: Capita.
1: Se poi fate pure lì fate veramente dolore.
0: Vuol dire che state facendo delle arti marziali e non potete colpire se siete diciamolo.
1: Però
0: un colpo a se stato bene sulle balle fa sempre bene. Radio Bella e Monella.

0: Ken Cremon, Serena Brancale, i The Colors con Partenope su Radio Belle Monella. C'è da girare per la seconda volta, caro Andrea,
1: no,
0: la ruota.
1: Ancora?
0: Sì, arriva un altro titolo.
1: Scusa, ma dopo mi viene male dal gomito, non è che posso continuare a girare.
0: Noi siamo Belle Monella tutta da titolare.
1: Tutta da girare anche, vai.
0: Vai.
1: Giro. Guarda. Gomito del tennista, un male.
0: Però bravo che sei tennista, ci piace
1: sì,
0: questo.
1: So,
0: un punto
1: so,
0: in
1: so.
0: Più. Occhio, eccolo qua.
1: Saltiamo in cima al sellino di questa news. 342 era
0: avrei,
1: il numero.
0: Avrei detto Sal Da Vinci.
1: No.
0: Totti contro le nozze di Hilary Blasi. Non vuole Bastian Müller.
1: Come?
0: Bastian Müller.
1: Ma perché lo dici così, scusa?
0: Perché si chiama così?
1: Ma poi perché ti sei alzato e vestito
0: no,
1: un po'
0: no,
1: strana
0: no,
1: di pizza?
0: Assolutamente, non dire cavolate. Nella sua villa all'Eur.
1: Dove? Capito?
0: Totti
1: all'Eur.
0: Non vuole Bastian Müller.
1: Ma
0: nella
1: basta.
0: Sua villa all'Eur.
1: Perché
0: così?
1: Come mai,
0: nome?
1: Scusami?
0: Non lo vuole, perché la villa è sua e lui non vuole Bastian Müller nella.
1: Ma è anche di lei la villa?
0: Io questo non lo so.
1: A Francia,
0: perdonami.
1: Vabbè.
0: Noemi Bocchi non vuole sposarla.
1: Perché dopo dovrebbe andare alla stessa villa all'Eur a sposarla.
0: Capito, quello è il problema. Però insomma salutiamo Bastian Müller.
1: Perché quindi è il compagno futuro marito di Hilary Blasi.
0: Esatto.
1: Che si chiama, scusa?
0: Bastian Müller.
1: Ah, così si chiama.
0: Allora,
1: stiamo morbidendolo un po'.
0: Se tu non conosci l'accento tedesco, non è affar mio.
1: Ma da che parte della Germania è?
0: Credo che sia centro-sud.
1: Centro-sud. E si chiama?
0: Bastian Müller. Se serve ti faccio anche insomma in privato qualcosa.
1: Sì. Radio Bella e Monella.

0: incredibile ruota della fortuna, dobbiamo sempre metterla nella scatola, ce l'ha detto così Jerry, ha detto guarda, non potete fare diversamente altrimenti vi denuncio, quindi lo facciamo.
1: E ha detto che ci lancia sul The Wall,
0: non
1: ha detto,
0: è vero,
1: ha detto
0: non
1: così.
0: È vero,
1: amici,
0: no,
1: chiudiamo
0: no,
1: la prima mezz'ora insieme, piccolissima pausa e si torna.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
4: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
5: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero intelligente Samsung, alto 2 metri, classe C e fondo in acciaio per trattenere il freddo, a 799 euro, fino al 17 giugno. Unieuro.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi imbattibili. Anguria baby sfusa a 99 centesimi al chilo. Pasta de cecco 500 grammi a 78 centesimi. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
10: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Sei un vero ascoltatore di Radio Bella e Monella. Unisciti al nostro canale Telegram, quelli di Radio Bella e Monella. Tutti i giorni giochiamo e chiacchieriamo insieme. Non perdere altro tempo. Unisciti anche tu.
12: Motore, azione, Chuck si gira.
13: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
12: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things the
15: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
17: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
18: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
19: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
20: Perché Nova, del gusto è la prova.
21: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
22: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita?
0: fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
23: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
24: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
25: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: anni. Su, bella e monella, bella e monella.
1: Ma grazie, grazie, grazie al nostro Matteo Monti e Menema, ci ha fatto ascoltare Gianni Morandi con Tu sei l'unica donna per me.
2: Già Giovanotti con Ciao mamma.
1: E Antonello Venditti con Che fantastica storia è la vita.
2: Stavo per ridire Gianni Morandi, ma era Giovanotti.
0: Bella e monella.
2: Amici, apriamo la seconda mezz'ora insieme a voi e iniziamo a parlare perché, come ben sapete, ieri sono ufficialmente iniziati i mondiali 2026.
1: Di bocce?
2: No, no, di calcio.
1: Pallavolo?
2: Dove l'Italia non ci sarà.
1: Calcio?
2: Pazienza, però.
1: Ma è cominciato veramente qualcosa?
2: Facciamo le congratulazioni ai ragazzi dell'Under 17, se non sbaglio, che hanno vinto l'Europeo contro il Belgio ai rigori settimana scorsa. Quindi,
1: l'ho fatto.
2: Il futuro c'è. Assolutamente.
1: Futuro, ma anche il futuro più prossimo, anche l'Under 21 è molto forte, però purtroppo.
2: Assolutamente. Ha vinto le due gare della nazionale maggiore.
1: Chissà come mai dopo c'è qualche blocco.
2: Vabbè, ma noi non siamo qui a giudicare questo, non ci interessa nulla.
1: Giudicheremo l'ingresso negli Stati Uniti per. Ah no, scusami,
2: no,
1: manco
2: neanche,
1: per quello.
2: Noi della politica ce ne battiamo.
1: Assolutamente. Però, parliamo dell'apertura dei mondiali, perché c'è stata appunto Messico-Sudafrica, che stranamente è stata vinta dal Messico. Giocando in casa a 3000 metri con Sudafrica, che è arrivato un po' in ritardo per motivazioni di vista.
2: Non siamo qui a giudicare i mondiali, Andrea, te ne prego.
1: Ma va bene,
2: però,
1: va bene.
2: A
1: giudicare Shakira.
2: A capire un attimo come si è mosso il web nei confronti di Shakira. Lo sapete, c'è stata l'apertura, la cerimonia d'apertura, dove purtroppo la Rai, per motivi di tempo, ha dovuto tagliarla. Okay?
1: Ah, non di soldi, pensavo.
2: No, credo di tempo.
1: Okay.
2: Tuttavia, i complottisti hanno tirato su una teoria sul fatto che a cantare non ci fosse Shakira, ma ci fosse un sosia.
1: Perché sembrava diversa, giusto?
2: Esatto, sembrava un po' più gonfia in volto, probabilmente, magari, che ne so, l'altitudine magari aveva creato della ritenzione idrica. Ci
1: persona
2: poteva stare,
1: non può mangiarsi un panino con triplo hamburger, maionese e senape, che subito è un po' gonfio in volto, andate via, andate.
2: Ecco, noi vogliamo esulare da tutto questo, però in giro per le vostre vacanze o per la vostra città, in giro per il mondo che magari avete visitato, avete incontrato per la strada un personaggio dello spettacolo. Ecco, al 393-7366-170 vorremmo sapere da voi chi avete incontrato.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. 1, 2

0: Dal 2009 Eros Ramazzotti controvento su Radio Bella Monella. Vi stiamo chiedendo al 393-7366-170 se avete mai incontrato personaggi dello spettacolo per strada, così di sfuggita, magari ci siete andati addosso per sbaglio, gli avete chiesto scusa e avete detto: ah, ma tu sei Andrea Ferrara.
1: Esatto. Quante volte succede che
0: mamma mia,
1: capito? Si chiama costruzione amichevole
0: quando
1: quella.
0: Ti fermano con la paletta, sì, ah, sì. Ma lei è Andrea Ferrara.
1: No, guardi, non lascio autografi e parto via.
0: Mi seguono
1: mi
0: per l'autografo, certo.
1: Marta tra l'altro ha già scritto che deve andare a prendere Linda, la salutiamo. Esatto. Sia Marta che Linda,
0: noi abbiamo voluto mettere la prudenza e dire: certo, ok, ma fai attenzione al traffico.
1: Per fortuna ha riso, quindi evidentemente ha compreso di aver sbagliato chat,
0: ma pazienza,
1: arriverà la persona a cui doveva arrivare. Desiree, sentiamola, vai.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
2: Io ho incontrato all'aeroporto di Sharm el Sheikh, sì, Alessia Marcuzzi, incinta del giocatore di calcio,
1: Inzaghi.
2: Adesso mi sfugge il nome, quindi Filippo, una vita fa,
1: no, Simone.
2: Simone. Tutti di più,
1: ah, sì, certo,
2: forse
1: Simone.
2: 30. E ecco, era lì con il pancione.
1: Era Simone, sì, allenatore dell'Inter.
0: Simone adesso, giocando alla Lazio, Alessia Marcuzzi, essendo romana, se non vado errato, abitavano là, si sono conosciuti là e si sono forse anche sposati, se non sbaglio. Comunque hanno avuto un figlio.
1: Pensate, Alessia, entrambi viviamo in Italia eppure non abbiamo un figlio insieme.
0: Mamma mia, incredibile.
1: Mamma mia.
0: Va bene, amici, 393-7366-170, personaggi dello spettacolo incontrati per la strada.
3: Radio Bella Monella.

0: tocca a Macarena, a Baby K, a chiudere questa nostra prima ora insieme. La domanda sempre la stessa rimane:
1: personaggi dello spettacolo incontrati per la strada. 393 7366 170. Piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi riempire il carrello?
4: Di più.
3: Vuoi fare scorta risparmiando?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre? Allora vieni nei supermercati Di Più. Fino al 21 giugno con il 3x2 prendi 3 e paghi solo 2 su tantissimi prodotti, come prosciutto cotto nostrano Terre Sapienti 3 buste da 100 grammi a solo 4,98 euro, o 3 confezioni da 500 grammi di yogurt.

0: chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
1: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
6: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Più bella è Monella, tutta da cantare. Ora
1: 17 e un minuto.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Ben trovati in redazione Mauro Baldan. Centri estivi, a livello nazionale si è raggiunta la quota di 179 euro settimanali per bambina o bambino. Emerge dal quarto monitoraggio annuale sui prezzi dei centri estivi condotto dall'osservatorio Eures ad hoc su 200 strutture private. Nelle regioni settentrionali la spesa media settimanale per un centro estivo a tempo pieno arriva fino a 196 euro. Il Veneto si conferma tra le mete di riferimento per il turismo. L'avvio della stagione 2026 registra un andamento positivo. Dopo i buoni risultati delle festività pasquali, arriva un buon riscontro anche per le festività di fine marzo-inizio giugno 2026. Lo fa sapere l'assessore regionale al turismo, Luca Spavanetto, commentando i dati dell'Osservatorio del Turismo Regionale Veneto Federato. Nel frattempo, a Venezia la polizia locale intensifica i controlli nell'area di Piazza San Marco. Lo scopo è di garantire maggiore sicurezza e tutela del decoro, ma anche fluidità della mobilità pedonale. Il regolamento di polizia e sicurezza urbana ha introdotto il limite massimo di 25 persone per i gruppi organizzati, nonché il divieto di utilizzo di altoparlanti e di soste su ponti e rampe di accesso. È tutto.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Lidl anche quest'anno. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl vale davvero.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
7: Crema di caponata o salsa di fichi?
6: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
10: Con Costa la tua estate non aspetta. Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi.

0: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
1: Grazie, amore. Ma gli anni passano.
0: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
1: Poi ci sono i 70, gli 80.
0: Brava, pensiamoci ora con Generali.
2: Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza. E vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente. Puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.

0: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
1: Io Kamik.
0: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
1: Ma è Kamik.
0: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
1: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come bresaola punta d'anca 80 grammi a 2,19 euro, e con le mega offerte fusi di pollo 800 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale da
3: Bella e Monella, tutto

0: Ace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini su Radio Bella Monella aprono ufficialmente la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Ciao, siamo noi due e stiamo parlando dei personaggi dello spettacolo che avete incontrato per la strada.
1: E ne avete incontrati a quanto pare, tipo Chris che ci manda questo.
0: Senti. Di che?
2: Ciao, sì, io sì, sono Chris. Sì, ho trovato in Val d'Aosta proprio il mese scorso.
1: Val d'Aosta?
2: Marco Giallini.
1: Ah,
2: che ho
1: capito.
2: Una serie di Rocco
0: Hunt.
1: No, non è Rocco Hunt.
2: Rocco Schiavone.
0: Ah, Rocco Schiavone.
2: È stata ambientata a Aosta. L'ho trovato proprio quest'anno.
1: Ad Aosta? Beh, sai che non sapevo fosse ambientata da Aosta Rocco Schiavone.
0: Neanche io, devo essere sincero.
1: Cioè è lì che insegna alla gente a utilizzare lo sticazzi e il...
0: Questo non so dirtelo, però allora. Io mi ricordo l'anno scorso che sono andato ad Aosta. Tutti,
1: c'era Giallini?
0: Non c'era Giallini, ma tutte le opere romane, che ci sono, quindi l'Arco e quant'altro, erano sotto ristrutturazione, quindi non ho visto niente.
1: Bravo, hai trovato il giusto momento per andare ad Aosta.
0: Esattamente, quindi toccherà ritornare.
1: Loro invece ne hanno trovati i giusti momenti e ce li stanno raccontando. Quali sono i personaggi dello spettacolo che avete incontrato per la strada?
0: 393 7366 170.

0: Elisa con Sesso Debole su Radio Bella e Monella. E tra l'altro Elisa, una di quelle, uno di quei personaggi dello spettacolo che è stato incontrato per la strada. Questa è la domanda di oggi al 393-7366-170.
1: E Sonia ha incontrato Elisa, che era a portare a Codroipo il figlio a fare sport, dice.
0: Okay.
1: E poi l'ha incontrata anche in un ristorante a Rivignano Teor, al Parco Verde, che era alle nozze di suoi amici. Okay. Ho fatto anche una foto, però poi si è persa questa foto.
0: Vabbè, dai, pazienza. Vabbè. L'importante è aver vissuto quel momento.
1: Infatti, te lo ricordi tu? Se lo ricorderà lei, forse no?
0: Non lo so. No, penso di sì.
1: È scritto Elisa.
0: Sicuramente gli amici di Rivignano Teor, che saluto, perché è stato uno degli eventi dove che ho fatto con Antonello Cerri.
1: Ah, un italiano.
0: No, era un Gianni.
1: Allora che cosa?
0: Era un Gianni.
1: Non voglio indagare. Attenzione, perché a quanto pare anche Baggio è stato intravisto da qualche nostro ascoltatore. Una mia collega, anzi, scrive lui, tempo fa ha incontrato Baggio.
0: Ah, vedi, vedi. E tu invece, che sei lì all'ascolto e non stai ancora prendendo in mano il tuo telefono, se stai guidando ovviamente accosta e poi mandaci un messaggio.
1: Brava.
0: Dove ci racconti quale personaggio dello spettacolo hai incontrato per la strada. Bella e Monella.

0: noia. Dunque, Rocky, hai detto che ti piacciono latine.
1: Esatto, anche spagnole.
0: Anche spagnole?
1: Sì, anche quelle.
0: Vanno bene.
1: Sì.
0: E allora vorrei darti la bella notizia.
1: Ok, e sicuramente arriverà dall'Isola dei Famosi, ma perché no? Anche
0: la
1: lei.
0: Superviviente. Bravissima.
1: Immaginavo.
0: Ha vinto Maika Benedicto.
1: Ah, che figa. Mai Benedetta, quindi.
0: Tu dirai, perché mi stai raccontando di una spagnola che vince l'isola?
1: Perché a me piacciono le spagnole.
0: Perché ti piacciono le
1: Grazie.
0: Spagnole? Ma perché lei era stata ospite al Grande Fratello italiano.
1: Ah, sì, ok. Poi sì. Non capiva l'italiano, l'hanno spostata in Spagna.
0: C'era stato un gemellaggio, ha fatto l'Erasmus quell'anno. Noi avevamo mandato Spolverato con la Shaila che copulavano in Spagna.
1: Che
0: e loro ci avevano mandato Maika.
1: Solo una noi.
0: Sì.
1: E noi ne mandiamo due perché siamo più bravi.
0: Sì.
1: Anzi, sono più scarsi.
0: Ma tu non hai idea. Quelli là in Spagna avevano fatto le cose bulgare.
1: Davvero?
0: Si erano copiati con furore.
1: Hanno
0: proprio.
1: Fatto sesso sotto le videocamere.
0: Sì.
1: Che figata. Ma perché non abitiamo in Spagna noi? Ci tengo a guardare questi sfigati italiani.
0: Ma non ti preoccupare che si sono copiati pure in Italia.
1: Davvero?
0: Sì. Ad ogni modo, Maika era tornata in patria, non aveva vinto.
1: Mm.
0: Ha fatto un'altra scarrellata di reality.
1: Ok.
0: Era riuscita a vincere Los Vecinos de la Casa de Al Lado.
1: Vabbè, che è un'altra isola di famosi.
0: Boh, un'altro di quei. Guarda,
1: sì.
0: Che in Spagna sono peggio.
1: Dai,
0: cioè, se io andassi in Spagna, probabilmente sarei ricca con la cultura che ho del trash.
1: Sì, può essere, però sai che qual era quel programma televisivo che facevano in spagnolo che è andato stravirale l'anno scorso?
0: Ci era Temptation Island spagnolo.
1: Sì, però com'è che
0: Montoya, por favor!
1: Montoya, por favor! Bellissimo quello.
0: Tu sei domande sul trash, chiedi.
1: Ma certo, guarda.
0: So tutto.
1: Hai il mio numero?
0: Certo.
1: Per fortuna.

0: caro Rocky, abbi fede, ti innamorerai anche tu.
1: Spero di non di Marco Masini, però sì, spero di innamorarmi un giorno.
0: Beh, bell'uomo, una brava.
1: Magari un amoroso posso rubargliela, perché sicuramente sono meglio.
0: Ok, allora, un attimino di pubblicità e poi cosa facciamo?
1: Torniamo con un altro gossip.
0: Bravo!
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
7: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
6: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
8: La Piadineria.
7: La più buona perché è mia.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Devi trovare il prezzo migliore?
9: Devi semplicemente andare su deghi.it.
10: Devi scegliere, cliccare
11: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
10: Devi provare.
11: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
12: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
2: Grazie, amore, ma gli anni passano.
1: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
2: Poi ci sono i 70, gli 80.
1: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Hai fatto il tuo controllo della vista annuale?
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 04 424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modulor autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
13: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
14: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delix.it.
13: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
14: Delix.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
13: Delix.it.
14: Delix, il tuo partner al lavoro.
15: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
16: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Non perdete tempo, per favore.
19: Solo un poco di zucchero alla pila.
20: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Antonello Cerri.
1: E i tre brani che ci siamo appena ascoltati ve li diciamo in ordine, anzi per fine poi per l'inizio.
0: Come
1: ultimo con Acquario.
0: Beh, era ultimo, che con Lokita.
1: Abbiamo aperto con Fabri Fibra, Il triangolo sì.
0: Francamente no, Rocchino, grazie.
1: Sì, dai, magari.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Che no, ho capito, il triangolo saremo io e te, Antonello Cerri.
1: No, boh, non so se intendesse qualche altra forma speciale del triangolo.
0: Tu, Antonello Cerri, è una spagnola.
1: Vabbè, una cosa triangolare, ci sta.
0: Abbiamo la finestra aperta, avete sentito, è passato qualcuno in moto.
1: Antonello Cerri.
0: E che... ci piace avere la luce del sole che entra in studio,
1: sì,
0: è bellissima.
1: Un po' disturbante, secondo me, soprattutto magari per chi sta ascoltando. Vabbè, però, cavoli vostri.
0: Però ci sono tante cose che fai tu che mi disturbano,
1: ma
0: che
1: sì.
0: Siamo pari, palla al centro.
1: Senti che odore, mamma mia, ma che... ha sgasato la mossa, senti.
0: Dunque, abbiamo parlato in diverse occasioni di Off Campus, uh-huh. Questa serie di Prime Video che sta facendo grandi risultati, però c'è il rovescio della medaglia, perché okay. Dalla produzione hanno pubblicato un comunicato stampa, perché ci sono dei fan un po' esagerati.
1: Ok.
0: Che sono arrivati a criticare alcuni protagonisti perché non sarebbero fedeli ai personaggi dei libri, perché la serie è tratta da un libro.
1: Certo.
0: C'è addirittura chi ha insultato le fidanzate degli attori, colpevole di essere fidanzati con quegli attori lì.
1: Ma che cavolo di problemi hanno? Cioè,
0: di nuovo,
1: scusa.
0: È il mantra che abbiamo detto.
1: Infatti, anche
0: quando
1: ieri.
0: È che fate gli affari vostri.
1: Ma che fanno voi se siete capaci? No, non vi chiamano perché non state aspettando a fare un cavolo.
0: È una serie piena di fregnoni. Mm-hmm. Te la guardi e non rompi?
1: Dai, coglioni!

0: latte.
1: Un'altra latte?
2: No, non c'è bisogno.
1: Rocky?
2: Penso di no.
1: Non credo, Rocky.
2: No, però abbiamo altri scoop su ex giocatori di calcio, quanto pare. Altri
1: sì,
2: gossip. Perché è uscita praticamente stamattina questa notizia. Anzi, stava girando da un po' di giorni. Però è arrivata la conferma sulle storie.
1: Cioè,
2: di...
1: la smentita in realtà.
2: Esatto.
1: Perché giravano delle dichiarazioni di Kevin Prince Boateng.
2: Esatto, ex calciatore che si è ritirato nell'agosto del 2023. Quanto ne so di queste cose?
1: Bravo.
2: Vabbè, dai, almeno qualcosa lo so anche io.
1: Allora, lui ha fatto effettivamente un'intervista. Mm-hmm. Però giravano delle dichiarazioni che in quell'intervista non sono mai state dette.
2: Esatto.
1: Cioè, diceva: io e Melissa Satta facevamo l'amore 7-8 volte a settimana. Quando scendevo in campo, le gambe non avevano più forza.
2: Ma ecco perché era così scarso in campo.
1: Cioè, poverina, lei si è presa insulti e cose. Pure lui se li è presi, perché ma ti pare il modo di dire le cose? In realtà i due sono in ottimi rapporti.
2: Esatto, ovvio, sì, sono separati.
1: Sì, ma hanno un figlio insieme.
2: Esatto, ovvio. Tra l'altro la sua intervista è passata anche in una radio tedesca, se non sbaglio.
1: Sì, dappertutto,
2: è una cosa che fa ridere. Ma anche qui si vuole i cavoli loro. Comunque.
1: No, no,
2: Mister
1: infatti,
2: rubrica possiamo chiamarla.
1: Lei ha smentito, ha detto, cioè non è mai stata fatta una dichiarazione del genere.
2: Comunque questa rubrica possiamo chiamarla gossip del fatti cazzi tuoi, cioè sarebbe bellissimo.
1: Sì, cioè della serie, se sono cose che loro ti dicono spontaneamente, bene. Ma non gli mettere in bocca parole
2: ma
1: che
2: infatti,
1: non hanno detto.
2: Ma infatti,
1: devi fare i tuoi, vai. Radio Bella e Molesta.

0: cosa fai questa sera, Rocky?
1: Non te lo posso dire in diretta, però sì, vabbè, se vuoi te lo dico.
0: Vai a rimorchiare a Latina?
1: Sì, vado a fare un po' di festa. A Latina vado.
0: Ok, perfetto. Poi me la presenti.
1: No, non penso sia il caso. No, che poi diventi gelosa, poi è un problema stare in onda con te, però vabbè, dai.
0: Vabbè.
1: Tutte cose che già
0: allora,
1: sappiamo.
0: Allora, tu sei in onda domani mattina.
1: Esatto, 8:12, anche domani mattina sarò qui, sempre presente in Radio Belle Monella. Invece la Greta torna settimana prossima in
0: lunedì,
1: teoria,
0: dalle 19 alle 21, Greta Rocky.
1: E io non è vero, non ci sono.
0: No!
1: Per una settimana, che figata.
0: Vabbè, torno da sola.
1: Come godo, godo.
0: Ciao.
1: A domani, ciao ciao. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
6: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
5: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
6: Delix.it.
5: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
6: Delix.it.
5: Spediamo gratis in tutta Italia.
6: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
5: Delix.it.
6: Delix, il tuo partner al lavoro.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Radio Bella e Monella.
9: Vorrei portarti al mare alle 4 di notte, quando tutti dormono tranne le onde.
8: Radio Bella e Monella.
9: C'è sempre quel piccolo particolare, avrei voluto tradire.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Le 21.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
11: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 15 giugno prezzi

0: Tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità gran gusto Citterio 2% grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
2: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero combinato Haier classe C Total No Frost a 579 euro fino al 17 giugno. Unieuro batte forte sempre.
3: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: devi andare su deghi.it.
5: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi devi cucinare per 16.
5: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare. Devi fidarti.
3: Perché se non devi, non

0: Permesso? Che bel parquet!
1: Ha visto?
0: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
1: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
0: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
1: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
0: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Hai fame?
4: Sì.
3: Molta?
4: No.
3: Hai voglia di uno sfizio?
4: Sì.
3: Fritto?
4: No.
3: Croccante?
4: Sì.
3: Dici sempre sì e no.
4: E sì?
3: Sì e no.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
1: Scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play. Scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella. Tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non si credi.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
15: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
0: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: amo la grande festa italiana.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Auguri, mamma. Sembri una ragazzina.
8: Grazie, amore, ma gli anni passano.
7: Ma se i 60 sono i nuovi 40.
8: Poi ci sono i 70, gli 80.
7: Brava, pensiamoci ora con Generali. Proteggi la tua autonomia e quella di chi ami con una rendita vita in caso di non autosufficienza e vivi al meglio il tuo futuro. Scegli per una lunga vita di Generali. Contatta un agente, puoi avere il 10% di sconto. Adesso per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 7 agosto. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: italiane da cantare.
1: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.com .net o allo 0423 73 66 12.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 73 67. La
1: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Decor. Questo mese sui tuoi acquisti uno sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. Home Decor a Venezia Mestre, Cavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Antonello Cerri suona
10: Italiamo.
11: Italiamo.
10: Italiamo.
9: La grande festa italiana.
8: Vogliamo cominciare?

0: Allora Ivana, fai ballare l'occhio sul tè. Guarda che è l'ora di Bella Monella. Ma non di un'ora qualsiasi. L'ora di Italiamo con Antonello Cerri.
1: Mi esalta.

0: Stella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare. Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Non perdete tempo, per favore.
0: Antonello Cerri suona Italiamo.